0: lascia fuori il rumore della giornata.
1: House elegante, anima soul, attitudine metropolitana.
0: Soulful House è il tuo appuntamento quotidiano con la musica che fa la differenza.
1: Dalle 19.30 alle 21, ogni giorno su Radio

Una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: mani in alto e volume al massimo.
1: L'era d'oro della dance incontra il sound del futuro.
0: 70-80-90 Remix Selection.
1: Due ore di pura carica, remix esclusivi e i beat che hanno segnato un'epoca.
0: Su Radio Diffusione Follonica, il martedì, venerdì e domenica, dalle 21 alle 23.
1: Alza il volume e balla con noi.

0: diffusione folklorica, ora esatta.
1: Sono le 2:51.
2: Dettagli sonori raffinati, ritmiche calde, carattere puro.
3: Entra nel mood di Soulful House ogni giorno dalle 19:30 alle 21.
2: L'energia giusta per iniziare la serata.
3: Solo su Radio Diffusione Follonica.
4: Sì.

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radio diffusione Follonica, la radio che accende la città.
3: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio diffusione Follonica.
2: Radio diffusione Follonica, la radio che accende la città.
4: We're going to dance and have some fun.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: scienziato.
1: No, ma parlo io, uffa lo dico io. Ma poi quando ci sono le partite non mi guardi mai.
2: È normale, ma tu non mi fai sentire in azione, non mi fai mettere una scopuna.
1: Ma come si può? Io non riesco a parlare con te, non riesco ad avere la tua azione. Prima di tutto, quando non sono due rose, sono sette rose.
2: Sei triste.
1: Ho ricevuto un sacco di attenzione da corteggiatori.
2: Corteggiatori,
1: con il corteggiamento, mi manca il corteggiamento.
2: Ma quello corteggiamento, tu devi stare tranquilla.
1: No, non riesco.
2: Devi calmare, rilassa, fai un bel respiro.
1: Non riesco.
2: Vieni qua.

Le due come noi, non smetti di piangere. Le due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi.

0: Sono le 3:46 minuti.
1: Speaker slot machine. Speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: rumore della giornata.
1: House elegante, anima soul, attitudine metropolitana.
0: Soulful House è il tuo appuntamento quotidiano con la musica che fa la differenza.
1: Dalle 19.30 alle 21, ogni giorno su Radio.

0: scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.it.

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.

0: Il sole cala, l'ora dell'aperitivo si accende.
1: Stacca la spina e lasciati trasportare dai ritmi di Soulful House.
0: La colonna sonora perfetta per il tuo aperitivo.

quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: mani in alto e volume al massimo.
1: L'era d'oro della dance incontra il sound del futuro.
0: 70 80 90 Remix Selection.
1: Due ore di pura carica, remix esclusivi e i beat che hanno segnato un'epoca.
0: Su Radio Diffusione Follonica, il martedì, venerdì e domenica, dalle 21 alle 23.
1: Alza il volume e balla con noi.

0: Radio diffusione folklorica ora esatta.
1: Sono le 5:40.
2: Dettagli sonori raffinati, ritmiche calde, carattere puro.
1: Entra nel mood di Soulful House ogni giorno dalle 19:30 alle 21.
2: L'energia giusta per iniziare la serata.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

Ma quante crisi, non solo un bellico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io, ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Sono cresciuto carnivoro ed ora quel male è diventato un virus. Sto parlando con Dio, alza quella cassa dalla tesi, dal lavoro che ti porti in giro. Oggi prenditelo.

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: la tua serata cambia ritmo.
1: Dalle 21 alle 23, la macchina del tempo della dance si accende su Radio Diffusione Follonica.
0: 70, 80, 90, Remix Selection.
1: I ricordi più belli, i remix più forti.
0: Non ascoltarlo e basta, ballalo con noi.
1: Alza il volume.

0: Sono le 6:28.
1: Speaker Slot Machine.
2: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Il sole cala, l'ora dell'aperitivo si accende.
1: Stacca la spina e lasciati trasportare dai ritmi di Soulful House.
0: La colonna sonora perfetta per il tuo aperitivo.
1: Alzate il volume, ogni giorno dalle 19.30 alle 21 su Radio Diffusione Follonica.

Peace.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con le loro previsioni anche durante il weekend. Ariete, nella sfera amorosa mancano le sicurezze del passato. Una parentesi rilassante può cambiare il proseguimento della giornata. Con molta eleganza è possibile risolvere dei problemi di lavoro. Toro, per chi è single, le occasioni sociali vanno scelte con cura, privilegiando contesti sereni e stimolanti. Sul piano professionale la diplomazia è utile nelle relazioni di lavoro, ma occorre vigilare per non rinviare scelte importanti. Gemelli, una revisione di strategie o scadenze può rivelarsi preziosa per i risultati futuri. In ambito pratico, dedicare tempo alla cura della casa o all'organizzazione personale aiuta a ritrovare un senso di ordine interiore. Cancro. Le coppie ottengono buoni risultati se collaborano su obiettivi concreti, mentre chi è single può vivere incontri intensi ma poco prevedibili. È consigliabile portare a termine i compiti già avviati e rimandare i nuovi progetti. Leone. La giornata invita a rallentare leggermente per valutare i passi futuri da fare. Una questione economica o legata a un investimento potrebbe richiedere un'analisi più attenta. Vergine. Le coppie traggono beneficio da attività che uniscono utilità e piacere, mentre i single possono sentirsi attratti da persone affidabili e concrete. Sul piano professionale l'organizzazione è la chiave di tutto. Bilancia. I single possono vivere incontri stimolanti, ma è bene procedere per gradi. Sul fronte lavorativo, le idee creative hanno grande valore, ma vanno incanalate in progetti organizzati e sostenibili. Scorpione. La mente è attiva e ricettiva, ma la dispersione di energie è un rischio. In amore la comunicazione è la risorsa principale, mentre in ambito pratico un po' di ordine in agenda e negli spazi fisici aumenterà la produttività. Sagittario, determinazione e fiducia caratterizzeranno la vostra giornata, ma è importante non forzare troppo i tempi per ottenere risultati immediati. I rapporti sentimentali, il calore e l'entusiasmo rafforzano la connessione emotiva. Capricorno, le coppie possono consolidare progetti comuni, mentre i single hanno l'opportunità di attrarre con naturale carisma. Sul fronte professionale, la capacità di motivare gli altri sarà un vostro grande punto di forza. Acquario. Le coppie trovano intesa nei progetti pratici, mentre i single attraggono chi apprezza stabilità e coerenza. Nel lavoro l'approccio metodico permette di affrontare compiti complessi senza perdere il controllo. Pesci, la vostra forza di oggi risiede nella vostra capacità di consolidare ciò che è già avviato e di resistere alle pressioni esterne, mantenendo una direzione chiara e coerente. Oggi vi saluto con le parole di Leonard Cohen. C'è una crepa in ogni cosa ed è da lì che entra la luce. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: i tre decenni che hanno fatto la storia della dance, riaccesi in una nuova dimensione.
1: Le hit più amate degli anni 70, 80 e 90, rielaborate e remixate.
0: Questo è 70 80 90 Remix Selection.
1: Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21 alle 23, su Radio Diffusione Follonica.
2: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
3: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.

0: ore della giornata.
1: House elegante, anima soul, attitudine metropolitana.
0: Soulful House è il tuo appuntamento quotidiano con la musica che fa la differenza.
1: Dalle 19.30 alle 21, ogni giorno su Radio.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con le loro previsioni anche durante il weekend. Ariete, nella sfera amorosa mancano le sicurezze del passato. Una parentesi rilassante può cambiare il proseguimento della giornata. Con molta eleganza è possibile risolvere dei problemi di lavoro. Toro, per chi è single, le occasioni sociali vanno scelte con cura, privilegiando contesti sereni e stimolanti. Sul piano professionale la diplomazia è utile nelle relazioni di lavoro, ma occorre vigilare per non rinviare scelte importanti. Gemelli, una revisione di strategie o scadenze può rivelarsi preziosa per i risultati futuri. In ambito pratico, dedicare tempo alla cura della casa o all'organizzazione personale aiuta a ritrovare un senso di ordine interiore. Cancro. Le coppie ottengono buoni risultati se collaborano su obiettivi concreti, mentre chi è single può vivere incontri intensi ma poco prevedibili. È consigliabile portare a termine i compiti già avviati e rimandare i nuovi progetti. Leone. La giornata invita a rallentare leggermente per valutare i passi futuri da fare. Una questione economica o legata a un investimento potrebbe richiedere un'analisi più attenta. Vergine. Le coppie traggono beneficio da attività che uniscono utilità e piacere, mentre i single possono sentirsi attratti da persone affidabili e concrete. Sul piano professionale l'organizzazione è la chiave di tutto. Bilancia. I single possono vivere incontri stimolanti, ma è bene procedere per gradi. Sul fronte lavorativo, le idee creative hanno grande valore, ma vanno incanalate in progetti organizzati e sostenibili. Scorpione. La mente è attiva e ricettiva, ma la dispersione di energie è un rischio. In amore la comunicazione è la risorsa principale, mentre in ambito pratico un po' di ordine in agenda e negli spazi fisici aumenterà la produttività. Sagittario, determinazione e fiducia caratterizzeranno la vostra giornata, ma è importante non forzare troppo i tempi per ottenere risultati immediati. I rapporti sentimentali, il calore e l'entusiasmo rafforzano la connessione emotiva. Capricorno, le coppie possono consolidare progetti comuni, mentre i single hanno l'opportunità di attrarre con naturale carisma. Sul fronte professionale, la capacità di motivare gli altri sarà un vostro grande punto di forza. Acquario. Le coppie trovano intesa nei progetti pratici, mentre i single attraggono chi apprezza stabilità e coerenza. Nel lavoro l'approccio metodico permette di affrontare compiti complessi senza perdere il controllo. Pesci, la vostra forza di oggi risiede nella vostra capacità di consolidare ciò che è già avviato e di resistere alle pressioni esterne, mantenendo una direzione chiara e coerente. Oggi vi saluto con le parole di Leonard Cohen. C'è una crepa in ogni cosa ed è da lì che entra la luce. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

La voglia di non ragionare ma vivere, sempre disposto a rischiare e ridere, riderne la gioia di quest'attimo, senza pensarci troppo, solo gustandolo. Le stesse storie, quei percorsi che non cambiano, quelle canzoni e le passioni che rimangono. Semplicemente

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. È morta a 78 anni Emma Bonino, radicale laica femminista da mezzo secolo in prima linea per i diritti civili e l'Europa. Tra i primi 4 deputati radicali con Pannella, Faccio e Mellini ha usato la disobbedienza civile per fare approvare la legge sull'aborto. Parlamentare per 40 anni tra Italia e Europa, è stata ministra del commercio estero e delle politiche europee con Prodi e degli esteri con Enrico Letta. Commissaria europea con Santer dal 1995 al 99, indicata da Berlusconi. Voltiamo pagina, l'ex Ilva dovrà spegnere gli alti forni entro il 28 ottobre. La Corte d'Appello di Milano respinge il ricorso presentato da Acciaierie d'Italia sul provvedimento che a fine luglio aveva disposto il blocco dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. I sindacati chiedono a Palazzo Chigi di convocare subito un tavolo. Meloni dice: lavoriamo su decisioni che non dipendono da noi, ma il tavolo verrà riconvocato immediatamente. Dall'estero, Vance in fiamma la convention repubblicana di Dallas e prepara già la corsa alla Casa Bianca. I democratici odiano l'America, vogliono alzare le tasse e spalancare i confini, dice. Noi siamo il partito del buon senso, ancora così J.D. Vance tra ovazioni e cori per il 2028 che si alzano dalla platea MAGA. Prima però ci sono le elezioni di midterm. E l'America intanto si ferma per l'11 settembre. Il vicepresidente a Ground Zero con Obama, Bush, Biden e Clinton. Trump al Pentagono dice: non dimenticheremo mai, è per questo che combattiamo ancora oggi per vincere. Nello Yemen però gli Houthi filo-iraniani avanzano ancora e ora controllano tutta l'area dello strategico stretto di Bab el Mandeb. Di nuovo in Italia, il Super Enalotto ha finalmente assegnato l'attesissimo 6. Nel concorso di ieri una schedina giocata in provincia di Lecco ha centrato la sestina vincente, aggiudicandosi un super jackpot del valore di oltre 223 milioni di euro. Il colpo è arrivato con una schedina da 5 pannelli e rappresenta la seconda vincita più alta nella storia del concorso. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord nubi irregolari sulla Valpadana con residue piogge al mattino in Romagna, ma con schiarite dal pomeriggio. Più soleggiato altrove, temperature senza variazioni, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro schiarite sul Tirreno, qualche rovescio intermittente tra Appennino e Adriatico, più probabile nelle ore centrali. Temperature in lieve calo, massime tra 23 e 27 gradi. Al sud instabile, su regioni ioniche adriatiche con rovesci e qualche temporale, più sole altrove. Temperature in calo da ovest con massime tra 28 e 31 gradi.

0: Dettagli sonori raffinati, ritmiche calde, carattere puro.
1: Entra nel mood di Soulful House ogni giorno dalle 19.30 alle 21.
0: L'energia giusta per iniziare la serata.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: Sono le 8 e 23 minuti.
1: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio.

0: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.it.
1: Lo scavventure sentimentali, nati in un angolo della città.

0: l'oroscopo di Maya.
1: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con le loro previsioni anche durante il weekend. Ariete, nella sfera amorosa mancano le sicurezze del passato. Una parentesi rilassante può cambiare il proseguimento della giornata. Con molta eleganza è possibile risolvere dei problemi di lavoro. Toro, per chi è single, le occasioni sociali vanno scelte con cura, privilegiando contesti sereni e stimolanti. Sul piano professionale la diplomazia è utile nelle relazioni di lavoro, ma occorre vigilare per non rinviare scelte importanti. Gemelli, una revisione di strategie o scadenze può rivelarsi preziosa per i risultati futuri. In ambito pratico, dedicare tempo alla cura della casa o all'organizzazione personale aiuta a ritrovare un senso di ordine interiore. Cancro. Le coppie ottengono buoni risultati se collaborano su obiettivi concreti, mentre chi è single può vivere incontri intensi ma poco prevedibili. È consigliabile portare a termine i compiti già avviati e rimandare i nuovi progetti. Leone. La giornata invita a rallentare leggermente per valutare i passi futuri da fare. Una questione economica o legata a un investimento potrebbe richiedere un'analisi più attenta. Vergine. Le coppie traggono beneficio da attività che uniscono utilità e piacere, mentre i single possono sentirsi attratti da persone affidabili e concrete. Sul piano professionale l'organizzazione è la chiave di tutto. Bilancia. I single possono vivere incontri stimolanti, ma è bene procedere per gradi. Sul fronte lavorativo, le idee creative hanno grande valore, ma vanno incanalate in progetti organizzati e sostenibili. Scorpione. La mente è attiva e ricettiva, ma la dispersione di energie è un rischio. In amore la comunicazione è la risorsa principale, mentre in ambito pratico un po' di ordine in agenda e negli spazi fisici aumenterà la produttività. Sagittario, determinazione e fiducia caratterizzeranno la vostra giornata, ma è importante non forzare troppo i tempi per ottenere risultati immediati. I rapporti sentimentali, il calore e l'entusiasmo rafforzano la connessione emotiva. Capricorno, le coppie possono consolidare progetti comuni, mentre i single hanno l'opportunità di attrarre con naturale carisma. Sul fronte professionale, la capacità di motivare gli altri sarà un vostro grande punto di forza. Acquario. Le coppie trovano intesa nei progetti pratici, mentre i single attraggono chi apprezza stabilità e coerenza. Nel lavoro l'approccio metodico permette di affrontare compiti complessi senza perdere il controllo. Pesci, la vostra forza di oggi risiede nella vostra capacità di consolidare ciò che è già avviato e di resistere alle pressioni esterne, mantenendo una direzione chiara e coerente. Oggi vi saluto con le parole di Leonard Cohen. C'è una crepa in ogni cosa ed è da lì che entra la luce. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. L'aereo con a bordo Alessandro Di Battista è atterrato pochi minuti fa all'aeroporto di Ciampino. Partito ieri sera da Cuba, ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo prima di arrivare a Roma. Di Battista si trovava a Cuba per un reportage quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana è stato in un ospedale di L'Avana. Oltre 40 persone sono rimaste ferite nel deragliamento di un treno avvenuto ieri sera nel nord-ovest della Francia. Una donna è in gravi condizioni. Il treno che trasportava 180 passeggeri era in viaggio tra le città normanne di Rouen-Con. Negativi i test effettuati sul macchinista. Aperta un'indagine per accertare le cause dell'incidente. Gli Houthi avanzano lungo il Mar Rosso e aprono di fatto un secondo fronte nella guerra con l'Iran, ampliando il conflitto e aumentando ulteriormente la pressione sui mercati energetici e finanziari globali, con il petrolio che resta oltre i $100. Il nuovo round di colloqui tra Israele e Libano, previsto per la settimana prossima a Roma, è stato rinviato ad ottobre. Avvertimento di Putin ai paesi occidentali: qualsiasi dispiegamento di truppe europee in Ucraina equivarrebbe ad una guerra contro Mosca. Tutto ciò mentre la Russia non sta minacciando l'Europa, ha detto lo zar, e mentre proseguono gli attacchi incrociati. Il calcio: prima vittoria in campionato per la Fiorentina, che batte in trasferta per 4-2 il Venezia grazie alla tripletta di uno scatenato Mastantuono e ad una rete di Pellegrino. Debutto positivo dunque per Paolo Vanoli sulla panchina viola. Stroppa resta invece a 0 punti. Ed è tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per incidente, rallentamenti tra Chiusi e Valdichiana in direzione Bologna. In direzione Bologna l'area di servizio di Badia Alpino Est è sprovvista di GPL per un guasto all'impianto. Sulla Fipili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare.
3: Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti.
2: La viabilità cittadina a Firenze, nuova fase dei lavori per la tranvia in piazza Beccaria, con chiusura dell'incrocio con via Manzoni.
3: Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!

speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: sogno.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Siete le sorelle Owens?
3: Sì, se amiamo qualcuno muore.
2: Ma dai, a settembre
3: siamo streghe.
2: Ritorna la magia.
3: E siamo maledette.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Sì, è vero.
2: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
7: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
8: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
9: A me importa.
10: Coyote vs Acme.
11: L'idiota!
10: Al cinema dal 2 settembre.
12: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
13: Dai registi dei Il gatto con gli stivali, L'ultimo desiderio.
14: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
13: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
15: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
16: Amiche per la vita!
13: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: la tua serata cambia ritmo.
1: Dalle 21 alle 23, la macchina del tempo della dance si accende su Radio Diffusione Follonica.
0: 70, 80, 90, Remix Selection.
1: I ricordi più belli, i remix più forti.
0: Non ascoltarlo e basta, ballalo con noi.
1: Alza il volume.

quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: mani in alto e volume al massimo.
1: L'era d'oro della dance incontra il sound del futuro.
0: 70 80 90 Remix Selection.
1: Due ore di pura carica, remix esclusivi e i beat che hanno segnato un'epoca.
0: Su Radio Diffusione Follonica, il martedì, venerdì e domenica, dalle 21 alle 23.
1: Alza il volume e balla con noi.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: RDF Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Alessandro Di Battista è arrivato in Italia a Ciampino per essere ricoverato al Gemelli di Roma. Partito ieri sera da Cuba, ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo prima di arrivare nella capitale. Di Battista si trovava sull'isola caraibica per un reportage quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana, è stato fino a ieri in un ospedale dell'Avana. La politica, nessuna alleanza in coalizione con i finti patrioti che votano contro il sostegno all'Ucraina. In una lunga intervista concessa al Foglio, la premier Meloni torna a ribadire la linea del governo sul sostegno a Kiev. Non sono disposta a fare il contrario di quello che ho fatto finora, sono una persona seria. Poi sul successo di AfD ha detto: i cordoni sanitari non servono. Stati Uniti, al largo dell'Alaska, un 15enne è stato salvato dall'equipaggio di un peschereccio dalle gelide acque del mare di Bering, dopo essere rimasto aggrappato per quasi 3 giorni allo scafo capovolto della sua barca da pesca. I suoi 2 compagni, suo fratello di 35 anni e suo cugino, sono invece morti in seguito al naufragio. La Corea del Nord ha lanciato un missile non identificato verso il Mar del Giappone, lo ha riferito l'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap, citando lo Stato Maggiore Congiunto della Corea del Sud, che ha confermato il rilevamento del lancio senza però fornire ulteriori dettagli. Siamo allo sport, l'atletica. Budapest, Larisa Iapichino vince la finale di salto in lungo femminile dell'Ultimate Championship, evento alla sua prima edizione con tutti i migliori atleti del mondo in gara. Eloisa Coiro si è invece guadagnata l'accesso in finale negli 800 femminili. Ed è tutto, a più tardi.
0: Il meteo.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord nubi irregolari sulla Valpadana con residue piogge al mattino in Romagna, ma con schiarite dal pomeriggio. Più soleggiato altrove, temperature senza variazioni, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro schiarite sul Tirreno, qualche rovescio intermittente tra Appennino e Adriatico, più probabile nelle ore centrali. Temperature in lieve calo, massime tra 23 e 27 gradi. Al sud instabile, su regioni ioniche adriatiche con rovesci e qualche temporale, più sole altrove. Temperature in calo da ovest con massime tra 28 e 31 gradi.

0: notizie, meteo, curiosità e tanta ma tanta simpatia.
1: Mattina. Si sa che è sabato, si sa che molti di voi in questa giornata sono di festa, quindi non vanno al lavoro, quindi c'è tutto un ritmo più lento per partire nella vostra e nella nostra mattinata. Buongiorno, questa è Tutta Mattina, è sabato 12 settembre 2026, io sono Mario, sarete con me fino alle 12.30. Quest'oggi non c'è Claudio, che purtroppo ha avuto dei problemi, dei contrattempi, quindi non è potuto venire qua in sede a condurre Tutta Mattina. Comunque lo ritroverete il prossimo sabato. Allora, dicevamo 12 settembre, tra non molto inizieranno le scuole, quindi raccontateci quali sono i preparativi, raccontateci quali sono le emozioni, magari che avete vissuto anche voi più grandicelli come me, che avete appunto, siete andati a scuola, quindi il primo giorno regala sempre ansia, regala sempre emozioni per la voglia di rivedere anche i vecchi compagni di classe, oppure magari se sei passato da una scuola all'altra, magari sei un po' così titubante perché non sai che cosa ti aspetta. Bene, raccontacelo al 328-086-9040. Un attimo che mi sveglio anch'io, nel frattempo vi faccio subito selezionare la prima canzone, bellissima. Andiamo un po' indietro nel tempo, ritroviamo i Sugar Free per augurare a tutti voi un felicissimo sabato 12 settembre. Clap

che bella, abbiamo iniziato veramente alla grande con Sugar Free, un ricordo di qualche tempo fa. Questa era appunto Kleptomania, questa è la classica canzone che sicuramente molti di voi avranno cantato quest'estate sulla spiaggia al tramonto. Pensate che immagine poetica che vado a tirar fuori, magari con un bel aperitivo in mano. Era appunto Kleptomania di Sugar Free. Alle 10.09 arrivano anche MR Comi, Baci Piano.

Ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io, ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Sono cresciuto carnivoro ed ora quel male è diventato un virus. Sto parlando con Dio, alza quella cassa dalla tesi, dal lavoro che ti porti in giro. Oggi prenditelo un giorno.

0: i tre decenni che hanno fatto la storia della dance, riaccesi in una nuova dimensione.
1: Le hit più amate degli anni 70, 80 e 90, rielaborate e remixate.
0: Questo è 70, 80, 90 Remix Selection.
1: Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21 alle 23, su Radio Diffusione Follonica.

insomma, ridendo e scherzando, lei è stata una mattatrice di quest'estate 2026, venduto tantissimi dischi. Stiamo parlando di Elettra Lamborghini con questa sua ultima produzione, canzone intitolata Voilà. Le 10:16, tra non molto arriva l'appuntamento con il cinema, ma prima però volevo farvi riascoltare una bellissima canzone dei Muse.

0: bellissimo questo pezzo, era tempo che non lo sentivo, è dal 2018 che è uscito, però rimane sempre secondo me una delle migliori canzoni dei Muse, intitolata Something Human. Sabato 12 settembre in compagnia del sottoscritto, ovvero Mario, fino alle 12.30 con tutte le nostre rubriche. Arriva subito adesso la prima rubrica del mattino, quindi andiamo insieme al cinema per guardare quali sono le novità cinematografiche uscite questa settimana.
1: Weekend in musica con Mario, diffusione folclorica.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
5: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
13: No.
9: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
14: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Ehi, hey Bugs!
16: Che succede, amico?
15: Parla del film!
16: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
15: E adesso?
16: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
15: Due biglietti e 8 popcorn!
16: Esagerato come sempre!
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Voilà, Dai Dai è intitolato questo singolo che abbiamo riascoltato della grande Shakira. Sono le 10:28 minuti in questo momento e diventiamo un attimo più romantici.

0: amo.
1: Ed è giusto che anche un artista internazionale del calibro di Anastasia si accorgesse che qua in Italia abbiamo dei personaggi, dei cantanti che veramente hanno fatto la storia della musica italiana. Umberto Tozzi, che è considerato tra gli artisti italiani di maggior successo commerciale, ovviamente, secondo diverse fonti, ha venduto complessivamente circa 80 milioni di dischi in tutto il mondo. Bellissima questa versione, in questa accoppiata di Tozzi e Anastasia, della classica canzone di Umberto Tozzi, Ti amo. Radio.

We own the night, noi padroneggiamo la notte, potremmo tradurlo così. Sophie and the Giants, molto carina questa canzone, mette allegria proprio come deve essere questo sabato bello frizzantino. Vi ho preparato due canzoni italiane a ruota, si inizia con Fulminacci e poi si prosegue con Emma e Antidroga.

È stato questo un grande successo dell'estate, antidroga. Adesso una canzone che ci fa un po' sognare. Prima però volevo ricordarvi che all'interno del sito di RDF, ovvero www.rdf.it, radiodiffusionefollonica.it, trovate il player per ascoltare la radio in diretta, oltre alle notizie degli speaker, le nostre classifiche e tanto altro. Ricordate, dall'app ufficiale di Radio Diffusione Follonica potete benissimo scaricare su Apple Store per i telefoni iPhone e Google Play per i telefoni Android, quindi fatelo subito. E poi ci sono i nostri social, ovvero mi è partito il foglio, non riesco più a leggere. I nostri social, che sono Facebook, Instagram e TikTok. Adesso facciamo un salto di qualche anno temporale, andiamo nel 2007. C'era una grande artista fiorentina che spopolò in tutte le classifiche con una canzone molto carina. Stiamo parlando di Rene Grandi, ve la ricordate? Questa è appunto Bruci la città.

Lo dico con immenso dispiacere, è un po' che non si sente sulle scene Irene Grandi, e questo mi dispiace perché secondo me è una grande cantante, una grande anche autrice di pezzi. Riascoltata in tutta mattina del sabato 12 settembre 2026 con Mario, questa era Bruci la città.

Il grande ritorno di Gemelli Diversi tra le dita è il nuovo singolo che abbiamo ascoltato in tutta mattina. Adesso arriva Hypnotize, Purple Disco Machine e Sophie.

0: stavo guardando le previsioni meteo per la prossima settimana, insomma non sarà proprio così male. Appunto il cielo sarà variabile, un po' più nuvoloso giovedì, quando poi arriverà a splendere il sole nel venerdì. Ma insomma dai, bene o male, cioè diciamo che anche questa prossima settimana è piuttosto graziata sotto il punto di vista meteo. Meteo che troveremo tra non molto alle ore 12 in coda al GR Flash. Intanto Purple Disco Machine insieme a Sophie and the Giants, era il 2020 quando c'era questa Hypnotize. 70 80 90,
1: Remix Selection. Mani in alto e volume al massimo.
2: L'era d'oro della dance incontra il sound del futuro.
1: 70-80-90 Remix Selection.
2: Due ore di pura carica, remix esclusivi e i beat che hanno segnato un'epoca.
1: Su Radio Diffusione Follonica, il martedì, venerdì e domenica, dalle 21 alle 23.
2: Alza il volume e balla con noi.

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: fa allegria, questa canzone Samurai J, riascoltato con ossessione. Siamo pronti per dare la linea alla redazione con le notizie, a seguire ovviamente come sempre arriva anche il meteo.
1: RDF Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Il presidente ucraino Zelensky si è detto pronto ad andare alla G20 di Miami, se parteciperà anche il suo omologo russo Putin al vertice dei leader in programma a dicembre. Intanto lo zar ha avvertito i paesi occidentali: qualsiasi dispiegamento di truppe europee in Ucraina equivarrebbe ad una guerra contro Mosca. Alessandro Di Battista è arrivato a Roma, ora è ricoverato al Policlinico Gemelli. L'ex deputato 5 Stelle è rientrato in Italia con un'euroambulanza dopo il malore del 28 agosto e il successivo intervento chirurgico a L'Avana. Il volo è durato circa 12 ore con due scali tecnici. I funerali dell'ex senatrice Emma Bonino si svolgeranno in forma laica con commemorazione ufficiale martedì 15 settembre alle 12.30 nella protomoteca del Campidoglio a Roma, dove sarà allestita anche la camera ardente a partire da domani, domenica 13 settembre dalle 12 alle 19 e lunedì 14 settembre dalle 10 alle 19. Attentato a Sigfrido Ranucci, l'ex compagna di Walter Lavitola è arrivata da pochi minuti in procura a Roma, dove verrà ascoltata come persona informata sui fatti nell'ambito dell'indagine sull'attentato al giornalista di Report. La donna che gestisce il bistrò Cefalù nei giorni scorsi aveva chiesto di essere ascoltata. Economia, ancora in rialzo i prezzi dei carburanti. Il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,1 euro al litro per la benzina e a 2,208 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,192 per la benzina e 2,285 per il gasolio. Ed è tutto, a più tardi.
3: Il meteo.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord nubi irregolari sulla Valpadana con residue piogge al mattino in Romagna, ma con schiarite dal pomeriggio. Più soleggiato altrove, temperature senza variazioni, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro schiarite sul Tirreno, qualche rovescio intermittente tra Appennino e Adriatico, più probabile nelle ore centrali. Temperature in lieve calo, massime tra 23 e 27 gradi. Al sud instabile, su regioni ioniche adriatiche con rovesci e qualche temporale, più sole altrove. Temperature in calo da ovest con massime tra 28 e 31 gradi.

vedo, eh. Vi vedo che non riuscite a stare fermi con quel piedino, con quella mano. Qualsiasi cosa stiate facendo nel corso della vostra mattinata, perché questo è un ritmo particolarmente coinvolgente che ci ha portato alla canzone dei ricordi più belli.

0: Vuoi rivivere quei momenti speciali su Radio Diffusione Follonica? Puoi farlo. Condividi con noi il brano che fa battere il tuo cuore un po' più forte. Inviaci un messaggio al 328 086 9040.
1: È l'ultimo appuntamento di questo mattino in tutta mattina con la canzone dei ricordi più belli, quindi avete 2 minuti e 58 secondi per la precisione di tempo per formulare il 328 086 9040 e richiedere la canzone dei ricordi.

0: Ecco, vedi cosa mi mancava questa mattina? È terminata la rubrica che arrivava ad ogni mezz'ora del sapore di sale, che tutta l'estate ci ha fatto riascoltare un panorama musicale incredibile di canzoni anni 60-70 italiane e non.
1: La canzone dei... La canzone dei tuoi ricordi più belli.
0: Ci occupiamo della canzone dei ricordi più belli, quelli che vi fanno battere il cuore. È stato il più veloce Giovanni da Follonica che ha richiesto una bellissima canzone di Tina Turner da dedicare.

Planetario di Tina Turner con What's Love Got to Do with It. Ci ha lasciato della bella discografia, una canzone più bella dell'altra. Nell'appuntamento della canzone dei ricordi, grazie a Giovanni da Follonica che dedicava questo pezzo interamente per la mamma Delia per il suo compleanno e a tutti noi. Grazie mille Giovanni per aver partecipato. Eccoci, sono io questa mattina che non viaggio come dovrei. Ascoltiamo adesso una bella canzone, sempre musica italiana, Ornella Vanoni con Santa Allegria.

Alle 12.14 un'altra grande artista che purtroppo ci ha lasciato da qualche mese. Stiamo parlando di Ornella Vanoni con Jack Sunny, che è stato il remixer ufficiale di questo pezzo, di una vecchia canzone di questa grande artista internazionale. Anzi, sì, possiamo dire nazionale, però internazionale, perché insomma conosciuta in tutto il mondo. Piano piano arriviamo al termine, non prima però di aver ascoltato ancora la più bella musica da tutto il web. Questa è RDF insieme a Mario fino alle 12.30, quindi 15 minuti al Bye Bye Radio. Adesso Ray Parker Jr.

quando il funky era diventato una ragione di vita, almeno per me. Riascoltati Ray Parker Jr. insieme ai suoi inseparabili Radio, questa era It's Time to Party Now. Vi aspetta un bellissimo fine settimana su RDF, quindi non mancate perché ci sono tantissimi appuntamenti, per esempio quest'oggi dalle 15 alle 17 insieme ad Eleonora ed insieme ad Alberto nella seconda parte così del pomeriggio. Poi c'è tantissima musica come sempre di contorno alla nostra giornata e noi poi, se lo vorrete, ci ritroveremo di nuovo domani mattina sempre dalle 10 alle 12.30 nella domenica insieme questa volta con Alberto Serpi.

0: presente, no, quando hai quel tarlo nella testa e dici, ma io questa canzone già l'ho sentita, ma non sono riuscito ad arrivare a termine di questa mia ricerca, però lo farò e magari domani mattina vi dirò. Lights Out con Don't Make Me Love You.
1: Il martedì, venerdì e la domenica la tua serata cambia ritmo.
2: Dalle 21 alle 23 la macchina del tempo della dance si accende su Radio Diffusione Follonica.
1: 70, 80, 90 Remix Selection.
2: I ricordi più belli, i remix più forti.
1: Non ascoltarlo e basta, ballalo con noi.
2: Alza il volume e balla con noi. Il tuo fine settimana suona solo su Radio Diffusione Follonica.

Un legame profondo capace di resistere al passare del tempo e ai cambiamenti drastici del mondo moderno che cambia in continuazione. Presentato al Festival di Sanremo 2026, scritto dallo stesso cantautore insieme al figlio Samuele. Stiamo parlando appunto di Raff.

0: Uscito proprio in quest'anno, nel 2026, il nuovo degli U2, anche loro mancavano nel panorama discografico da qualche anno, il nuovo singolo appunto intitolato Song of the Future.
1: Sono le 12 e 30 minuti.

0: fatti e meteo, curiosità e tanta ma tanta simpatia. Tutta
1: mattina. Siamo arrivati a conclusione, una mattinata piuttosto difficile, riuscire da soli a gestire tutto, però ricordo che Claudio questa mattina non è potuto venire per motivi suoi personali, per motivi lavorativi, quindi mi ha lasciato qua da solo. Claudio, non lo fare più. Domani mattina, se vorrete, saremo di nuovo insieme a partire dalle 10 fino alle 12.30 in compagnia del sottoscritto e di Alberto Serpi. Alberto Serpi che ritroverete anche questo pomeriggio dalle 17 alle 19 con Eleonora Burgassi. Sono le 12.31, è tutto. Io vi ringrazio per avermi, perché visto devo parlare al singolare, non ci sono più abituato, per avermi seguito in questa seconda trance della mattinata.

0: vi auguro una buona giornata, ancora un buon proseguimento del nostro bellissimo sabato in musica con RDF e ovviamente la nostra grande musica. Bye bye, a domani.
1: Lascia fuori il rumore della giornata.
2: House elegante, anima soul, attitudine metropolitana.
1: Soulful House è il tuo appuntamento quotidiano con la musica che fa la differenza.
2: Dalle 19.30 alle 21, ogni giorno su Radio Diffusione Follonica.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: RDF Notizie.
1: Un saluto dalla redazione e da Nadia Sessa. Al via il vertice della coalizione BRICS a Nuova Delhi con una dichiarazione congiunta contro le guerre unilaterali. Al centro dei lavori le crisi geopolitiche, il ricompattamento interno e la definizione di un nuovo sistema di rapporti multilaterali. Ieri il forum economico e incontri bilaterali Modi Putin e Modi Pezeshkian. Arrivato anche il leader cinese Xi Jinping. La polizia francese privilegia la pista del sabotaggio nel grave incidente ferroviario avvenuto nella serata di ieri, quando un treno della linea Caen-Rouen nel nord-ovest del paese è deragliato. Il treno trasportava 180 passeggeri, i feriti sono 44, di cui una donna in gravi condizioni. Rinchiuso nella carcere di Pistoia, un moldavo di 37 anni ritenuto responsabile della morte di una donna di 46 anni travolta ieri in bici a Viareggio. Rimasto illeso il fidanzato, che era anche lui in bici e che è riuscito a prendere il numero di targa del mezzo pirata che si era dato alla fuga. L'ex calciatore capitano della Pescara e allenatore Andrea Camplone, 60 anni, è ricoverato in rianimazione all'ospedale civile di Pescara dopo aver accusato un malore ieri pomeriggio mentre stava giocando a padel in un centro sportivo di Montesilvano. La prognosi è riservata. MotoGP 1 Super, Marco Bezzecchi conquista la pole e firma il nuovo record della pista a Misano. Il pilota Aprilia ha preceduto Marc Marquez e Fermín Aldeguer. Di Gian Antonio apre la seconda fila davanti a Martin e Marini. Nono Alex Marquez, 14° Bagnaia. Nel pomeriggio alle 15 il semaforo verde della Sprint Race che assegnerà i primi punti del weekend. Ed è tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso ci sono rallentamenti tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico in direzione Bologna. In direzione Bologna l'area di servizio di Badia Alpino Est è sprovvista di GPL per un guasto all'impianto. Sulla A12 in direzione Genova ci sono 3 km di coda per incidente tra Massa e Albiano Magra. Sulla Fipilì per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare.
3: Sul raccordo Siena Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti.
2: Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Radio.

0: sbagliato.
1: No, ma parlo io, uffa lo dico io. Ma poi quando ci sono le partite non mi guardi mai.
2: È normale, ma tu non mi fai sentire in azione, non mi fai mettere una scopuna.
1: Ma come si può? Io non riesco a parlare con te, non riesco ad avere la tua attenzione. Prima di tutto, quando non sono due rose, sono sette rose.
2: Sei triste.
1: Ho ricevuto un sacco di attenzione da corteggiatori.
2: Corteggiamento.
1: Mi manca il corteggiamento.
2: Ma guarda, corteggiamento, tu devi stare tranquilla.
1: No, non riesco.
2: Rilassa, fammi un bel respiro.
1: Non riesco.
2: Vieni qua.
3: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Dettagli sonori raffinati, ritmiche calde, carattere puro.
1: Entra nel mood di Soulful House, ogni giorno dalle 19.30 alle 21.
0: L'energia giusta per iniziare la serata.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: la diffusione fluorica, ora esatta.
1: Sono le 13:30.
2: Speaker Slot Machine.
3: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

canterò per te l'ultima canzone.

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Il presidente ucraino Zelensky si è detto pronto ad andare al G20 di Miami, se parteciperà anche il suo omologo russo Putin al vertice dei leader in programma a dicembre. Intanto lo zar ha avvertito i paesi occidentali: qualsiasi dispiegamento di truppe europee in Ucraina equivarrebbe ad una guerra contro Mosca. E al via Nuova Delhi, il vertice della coalizione BRICS con una dichiarazione congiunta contro le guerre unilaterali. Al centro dei lavori le crisi geopolitiche, il ricompattamento interno e la definizione di un nuovo sistema di rapporti multilaterali. La cronaca: ha perso la vita in un incidente stradale un giovane di 26 anni che viaggiava in auto nel territorio di Fossano, Cuneo, dopo che la sua vettura è uscita di strada. La moglie incinta è stata portata in ospedale in condizioni gravi. Il dramma in Ciociaria, dove una 61enne è morta a Sette Frati in provincia di Frosinone nel tentativo di rientrare in casa da una finestra con una scala dopo aver dimenticato le chiavi all'interno. Fatale la caduta. Un uomo di 40 anni, Agostino Di Novo, militare dell'esercito, imputato per lesioni ai danni dell'ex compagna, dopo la lettura della condanna a 6 mesi di reclusione con pena sospesa, si è alzato dal banco degli imputati ed è saltato addosso alla 35enne che era in aula, colpendola ripetutamente con un oggetto appuntito. Siamo al calcio. Prima vittoria in campionato per la Fiorentina di Vanoli, che batte in trasferta per 4-2 il Venezia. Oggi alle 15 in campo Genoa-Frosinone, alle 18 fari puntati sul Lazio-Milan, che vale la vetta della classifica. Alle 20.45 si gioca invece Atalanta-Cagliari. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Il meteo.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord nubi irregolari sulla Valpadana con residue piogge al mattino in Romagna, ma con schiarite dal pomeriggio. Più soleggiato altrove, temperature senza variazioni, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro schiarite sul Tirreno, qualche rovescio intermittente tra Appennino e Adriatico, più probabile nelle ore centrali. Temperature in lieve calo, massime tra 23 e 27 gradi. Al sud instabile, su regioni ioniche Adriatiche con rovesci e qualche temporale, più sole altrove. Temperature in calo da ovest con massime tra 28 e 31 gradi.

0: i tre decenni che hanno fatto la storia della dance, riaccesi in una nuova dimensione.
1: Le hit più amate degli anni 70, 80 e 90, rielaborate e remixate.
0: Questo è 70, 80, 90 Remix Selection.
1: Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21 alle 23, su Radio Diffusione Follonica. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.

0: Il sole cala, l'ora dell'aperitivo si accende.
1: Stacca la spina e lasciati trasportare dai ritmi di Soulful House.
0: La colonna sonora perfetta per il tuo aperitivo.
1: Alzate il volume.

0: immortale. La musica fa vivere le persone a noi care. La musica tutto può, secondo me. E quindi questo è veramente importante come messaggio. Perciò ancora infinitamente grazie. Colgo l'occasione con questa nostra chiacchierata radiofonica per salutare Marina Peroni, la fantastica Marina che è stata vicino a Sandro fino all'ultimo ed è continuamente vicina a Sandro anche ora che Sandro è nell'altra dimensione, perché c'è sempre. Senti Marco, a questo punto io ti cedo così virtualmente il microfono, ti ringrazio per aver accettato l'invito di Benvenuto Weekend e diventi tu lo speaker, e ti ricordo che questo microfono sarà sempre a tua completa disposizione per altre produzioni. Grazie mille Marco, ti lascio la parola. Amici, mi raccomando, aumentate il volume. Ciao Marco.
1: Da Empi, ascoltate Se ti ricordassi e viva la vita, sempre. Un bacio grande. Ciao a tutti.
2: La mia casa è così vuota di te e non c'è più niente, le tue sigarette, la moca del caffè. Ti sei portata pure dietro le tue borse, che non riuscivo a sopportarle e non capivi il perché. Che forse a dirla tutta, se vogliamo essere onesti, preferivi loro a me.

0: Dimmi, dimmi. Lo diresti al benzinaio, al tuo nuovo fidanzato, o all'amica del caffè, o all'amica del caffè.
1: Benvenuto weekend, benvenuto weekend.
2: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon estate a tutti.
1: Benvenuto weekend, benvenuto weekend.

se la impari a memoria, secondo me la canti a squarciagola. Mara Sattei e Enrico Nigiotti con Sabato Sera. C'è il secondo DJ in ordine di trasmissione, DJ fisso di Benvenuto Weekend, ossia il DJ Bed. Tra poco vi dirò come si intitola questo pezzo.

0: DJ Beda con The Paradise. Amici, seguitemi, vi porto al cinema.
1: Benvenuto Weekend, presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Siete le sorelle Owens?
4: Sì, se amiamo qualcuno muore.
3: Ma dai,
5: a settembre
4: siamo streghe.
5: Ritorna la magia.
4: E siamo maledette.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
5: Amori e incantesimi 2 al cinema.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
9: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
10: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
8: A me importa.
11: Coyote vs Acme!
12: Idiota!
11: Al cinema dal 2 settembre!
1: Benvenuto Weekend!
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini.
13: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti.
1: Benvenuto Weekend.

È trasmessa parecchio in radio questa canzone, giustamente, perché? Perché è la canzone inno, è l'inno dei mondiali 2026, Shakira e Burna Boy con Dai Dai. Devo dire che Shakira ha una certa confidenza, no, con i mondiali, come dimenticare la sua storica Waka Waka nel 2010 in occasione dei mondiali in Sudafrica. È la grande musica che continua, grazie a loro, Lipstick con Rise Again, tra pochissimo il DJ Mix Mauro Guazzotti.

0: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti!
1: Benvenuto Weekend! Benvenuto Weekend!
2: Amici, lui non ha bisogno di presentazioni e il gran finale, come di consueto, è tutto suo. C'è il DJ Mix Mauro Guazzotti in collegamento da Milano per la sua sequenza mixata.
0: Benvenuto Weekend!

0: Alessandro Parodo, benvenuto weekend.
1: Ringraziamenti, sì, perché siamo arrivati alla fine di questa penultima puntata di Benvenuto Weekend. Ringrazio naturalmente il DJ Vittorio Veneziano, il DJ Beda e appena ascoltato il DJ Mix Mauro Guazzotti. Ringraziamenti che vanno soprattutto a voi, perché settimanalmente scegliete questo appuntamento, perché quotidianamente scegliete la vostra radio e perché sono sicuro mi aspetterete anche la prossima settimana per l'ultima puntata di stagione. Vi ricordo ancora che durante tutta l'estate però avremo sempre una grande occasione per stare insieme, perché ci sarà la versione Il Meglio di fino all'inizio della nuova stagione, ossia la 2026-2027. Io sono Alessandro Parodo, un abbraccio grandissimo ve lo mando in questo preciso istante e vi aspetto, mi raccomando, tra 7 giorni numerosi come sempre. Buon fine settimana a tutti.
0: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
2: RDF Notizie.
3: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il presidente ucraino Zelensky si è detto pronto a incontrare il leader del Cremlino Putin a margine del G20 che si terrà a dicembre a Miami, ma il Cremlino replica se vuole davvero incontrarlo. Putin aveva già detto in precedenza che può venire a Mosca. L'invito è sempre valido, ha dichiarato il portavoce Peskov. È stato trovato privo di vita intorno alle 3 della notte nel parcheggio sterrato alle spalle dell'ospedale San Donato di Arezzo. La vittima è Mirko Frescucci, 40 anni, originario di Cortona. Secondo quanto è emerso, si tratterebbe di una morte violenta. Gli investigatori stanno seguendo l'ipotesi dell'omicidio. Un uomo di 40 anni, militare dell'esercito, imputato per lesioni ai danni dell'ex compagna, dopo la lettura del dispositivo di sentenza, si è alzato dal banco degli imputati ed è saltato addosso alla donna, colpendola ripetutamente con un oggetto appuntito. Un carabiniere e un poliziotto sono riusciti a fermare l'uomo, che è stato arrestato in flagranza di reato. Dopo giorni segnati da un'atmosfera decisamente dinamica, il quadro meteorologico sul bacino del Mediterraneo si appresta a cambiare ulteriormente. La pressione atmosferica è nuovamente in aumento grazie al ritorno dell'anticiclone delle Azzorre, pronto a ripristinare condizioni di generale stabilità. Il calcio: dopo la vittoria della Fiorentina sul Venezia ieri per 4-2, oggi sono 3 gli appuntamenti della quarta giornata di Serie A. In campo dalle 15 Genoa Frosinone, alle 18.30 Lazio Milan, alle 20.45 Atalanta Cagliari, domani alle 15 Lecce Monza, alle 18 Napoli Bologna, alle 20.45 Sassuolo Juventus. Chiudono la giornata lunedì alle 18 Torino Roma e Como Parma, alle 20.45 in campo Inter Udinese. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Il meteo.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord nubi irregolari sulla Valpadana con residue piogge al mattino in Romagna, ma con schiarite dal pomeriggio. Più soleggiato altrove, temperature senza variazioni, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro schiarite sul Tirreno, qualche rovescio intermittente tra Appennino e Adriatico, più probabile nelle ore centrali. Temperature in lieve calo, massime tra 23 e 27 gradi. Al sud instabile, su regioni ioniche adriatiche con rovesci e qualche temporale, più sole altrove. Temperature in calo da ovest con massime tra 28 e 31 gradi.

0: esatta.
1: Sono le 16 e 19 minuti.
2: 70, 80, 90. Remix Selection.
3: Mani in alto e volume al massimo.
4: L'era d'oro della dance incontra il sound del futuro.
3: 70 80 90 Remix Selection.
4: Due ore di pura carica, remix esclusivi e i beat che hanno segnato un'epoca.
3: Su Radio Diffusione Follonica, il martedì, venerdì e domenica, dalle 21 alle 23.
4: Alza il volume e balla con noi.

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

l'esplosione follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te. Radio.

0: la tua serata cambia ritmo.
1: Dalle 21 alle 23, la macchina del tempo della dance si accende su Radio Diffusione Follonica.
0: 70, 80, 90, Remix Selection.
1: I ricordi più belli, i remix più forti.
0: Non ascoltarlo e basta, ballalo con noi.
1: Alza il volume e balla con noi.
2: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
3: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.
4: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Zelensky è pronto ad andare al G20 di Miami, se anche il presidente russo Putin parteciperà al vertice dei leader in programma a dicembre. Ma il Cremlino replica: se vuole davvero incontrarlo, Putin aveva già detto in precedenza che può venire a Mosca. L'invito è sempre valido, ha dichiarato il portavoce Peskov. Secondo Donald Trump, un'Irlanda unita sarebbe fantastica. Il presidente americano lo ha affermato da Dublino, dove è arrivato oggi per trascorrere due giorni sulla costa occidentale del paese, ma la posizione del primo ministro britannico Burnham sull'unificazione rimane invariata. È stato trovato privo di vita intorno alle 3 della notte nel parcheggio sterrato alle spalle dell'ospedale San Donato di Arezzo. La vittima è Mirko Frescucci, 40 anni, originario di Cortona. Secondo quanto è emerso, si tratterebbe di una morte violenta e gli investigatori stanno seguendo l'ipotesi dell'omicidio. Alessandro Di Battista ha raggiunto a bordo di un'ambulanza l'ospedale Gemelli di Roma, dove è ricoverato. Questa mattina l'eliambulanza che lo ha riportato in Italia da Cuba era atterrata all'aeroporto di Ciampino. MotoGP: Marc Marquez vince la sprint race di Misano. Lo spagnolo, scattato secondo, si è messo al comando dal primo giro e ha chiuso davanti alle due Aprilia di Bezzecchi e Martin, quarto di Gian Antonio, poi Alex Marquez e Acosta, tredicesimo Bagnaia. Domenica la gara lunga alle 14. Per ora è tutto, a più tardi.
2: RDF Notizie. GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
5: Bentrovati ancora da Firenze Smart, in studio Mauro Ciutini. Apriamo con la 1 direzione Firenze, in diminuzione una coda tra Chiusi e Val di Chiana dopo un incidente. Sempre in direzione Firenze, sulla variante di Valico, attenzione a un veicolo in avaria, fermo in galleria tra il bivio con la 1 e Badia. Passiamo alla 11 di servizi nell'area Migliarino Nord in direzione Pisa, camper service temporaneamente chiuso. Sulla Firenze Pisa-Livorno, per chi proviene da Firenze, coda in uscita allo svincolo di Lastrassigna per la viabilità esterna che non riceve. In chiusura per le statali, vi segnalo che la statale 65 della Futa è chiusa per un tratto a Barberino di Mugello in direzione Firenze a causa di un incidente. È tutto per il momento, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
6: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te. Radio.

0: esatta.
1: Sono le 17 e un minuto.
2: E tutto va bene.
3: Assolutamente sì.
2: Speriamo, perché sai che il pomeriggio, il sabato pomeriggio spesso sono accusato di mandare in crash.
3: No, tutta, no,
2: sì,
3: no,
2: sì,
3: no,
2: sì,
3: no, no.
2: Mi è successo già diverse volte, quindi incrociamo le dita.
3: Incrociate, c'è sempre il mio cornetto in borsa, quindi assolutamente lo tocchiamo un pochinino.
2: Esatto.
3: E quindi niente, andrà tutto bene.
2: Speriamo,
3: tutto
2: poi ci
3: bene.
2: Sei tu e quindi sono in compagnia e sono più felice.
3: Grazie,
2: buon pomeriggio, Alberto. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a tutti da parte di Eleonora Burgassi e Alberto Serpi, che mi ha come sempre così invitato. Dice: che fai? Cioè, che fai 12? Beh, verrò a fare un bel programma con te, mi fa un piacere incredibile. Cioè, ci sono le sintonie, no? Belle, oltre alla nostra sintonia, c'è
2: esatto.
3: Proprio la sintonia, anche proprio quella così di presenza, di simpatia, eccetera, eccetera.
2: E poi per non perdere mai, come si dice, no, l'abitudine, no?
3: L'abitudine, certo, assolutamente sì. Che fate di bello? Siete ancora al mare? Il tempo regge, tempo bello, qualche grado in meno, temperatura bella, bella veramente,
2: sì.
3: Questa sera.
2: Il grado in meno ci aiuta a dormire meglio, però
3: finalmente.
2: Con il sole si sta ancora bene sia al mare che in piscina.
3: Sì, infatti.
2: A proposito,
3: ero in piscina io. Ho detto: ti faccio tardi, via, via, via, via, via. Alberto, arrivo.
2: Allora, come diceva Eleonora, questo pomeriggio, sabato 12 settembre 2026, con la musica di Radio Diffusione Folonica Web Radio, non vi do il numero WhatsApp perché abbiamo il telefono fuori uso e quindi non potete contattarci, però noi ci siamo in diretta, abbiamo 17, 2 minuti e 53 secondi, quindi
3: perfetto.
2: Ci siamo. Se volete venire a trovarci,
3: esatto.
2: Sapete dove siamo, al casello idraulico, proprio nella centralissima via Roma di Follonica.
3: E se volete appunto trovarci, c'è anche un'esposizione di quadri,
2: esatto.
3: O di foto, e quindi potete venire nel frattempo a vederla, visitarla. E poi ci trovate in studio, così magari vi facciamo anche una bella dedica, ok?
2: È vero, quindi la canzone dei ricordi quest'oggi ce la facciamo per noi, a meno che non arrivi qualcuno di persona e se la scelga
3: e magari se l'annunci, sarebbe bellissimo.
2: È vero.
3: Quindi vi invitiamo anche per questo a essere presenti per la canzone dei ricordi.
2: Dove ci potete ascoltare? Ci potete ascoltare tramite il nostro sito www.radiodiffusionefolonica.it. Lì c'è il bottone rosso e, come diciamo sempre, strucca button, arriva Radio Diffusione Folonica. Ci sono le nostre applicazioni ufficiali per Android e per iOS, quindi telefoni iPhone e telefoni Android, e poi ovviamente Alexa e poi tutte le maggiori applicazioni che sostengono e che sono abilitate alla ricezione dei programmi radio. Ci siamo anche noi,
3: ci potete ascoltare cioè, per tutti i gusti, come essere in gelateria, come volete.
2: Tra l'altro, come si dice anche dai nostri jingle, la radio ormai è a portata di mano.
3: È a portata di mano, quindi
2: non
3: veramente.
2: È come una volta, ti ricordi Lia?
3: Cercare, oddio, frusciava ancora, non abbiamo centrato la frequenza e quindi non ci siamo. O forse è colpa del trasmettitore, allora via col trasmettitore.
2: Aspetta che metto il mono, così almeno non fruscia rispetto allo stereo.
3: Sì,
2: quante belle, si vede che siamo un po' boomer anziani. Posso dire anziani?
3: Sì,
2: se parlavamo prima di iniziare la diretta, no?
3: Assolutamente sì. Però anche orgogliosi, perché la nostra passione, che dura da ben 40 anni, 4
2: esatto.
3: Anni sarebbe meraviglioso, le zeri non valgono, da 40 anni, e siamo qua di nuovo con voi.
2: Allora, quest'oggi, ora mandiamo una canzone perché abbiamo già
3: parlato
2: abbastanza, però quest'oggi parleremo di che cosa, Ele?
3: È di un festival canoro importantissimo e che ci ha seguito appunto nei vari anni. Parleremo del Festival Bar, pensate, che è nato nel 1964.
2: Esatto, ripercorreremo la storia del Festival Bar e poi ovviamente andremo ad ascoltare man mano alcune delle canzoni che nel corso degli anni hanno vinto questa manifestazione canora. Partiamo un jingle e poi arriva Marco Mengoni.

0: noi.
1: È un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo.

0: si muove qua, è forza e allegria, mamma mia. Siamo ancora d'estate e non posso pensare che finisca l'estate, nonostante queste temperature sono state eccessive, però il sole poi lo porta Jovanotti e Alfa.
1: Assolutamente, è una coppiata ben riuscita questa,
0: mamma
1: vero?
0: Mamma mia, come se lo alleva bene questo ragazzino.
1: No, tra l'altro sta facendo una serie di duetti non indifferenti.
0: Beh, bravo, non è un ragazzino e basta, per dire che stanno andando alla grande.
1: E poi c'è lui che è un grande mostro sacro ormai della musica italiana. Anche se pensiamo ai suoi inizi, ti ricordi, no?
0: Che si diceva, beh, come si dice in Toscana, da Natale Santo Stefano.
1: Give me five, all right.
0: Esatto.
1: Con le scarpe lunghissime.
0: Sì, questo ragazzo.
1: Però, tale scout, grande Claudio Cecchetto, che ci ha sempre beccato.
0: Sì, sì, non sbagliava
1: non
0: mai.
1: Non sbaglia mai. Adesso il nuovo di Madonna, Dinsitiria.

0: Il nuovo disco di Madonna su Radio Diffusione Follonica Web Radio, Dance Theory, ha grande successo per questo album, il Confession 2, che speriamo ci porti poi ad un altro concerto. Sai, io sono fedelissimo, ho visto quasi tutti i concerti di Madonna, quasi tutti.
1: Io non ne ho visto uno, quindi ti seguo, prossima volta che fai l'acquisto.
0: È un investimento,
1: lo so. Metto da parte già i soldini nel porcellino.
0: Però ne vale la pena, almeno per me, però.
1: Ma assolutamente sì, sono d'accordo.
0: Allora, parliamo di Festival Bar?
1: Assolutamente. Provate a chiudere gli occhi un attimo e a immaginare un'estate italiana di qualche decennio fa. Niente Spotify, niente YouTube, niente playlist personalizzate. Se volevi ascoltare la tua canzone preferita, dovevi sperare che passasse alla radio oppure andare al bar e mettere un bel gettone nel jukebox. Che bello! Ed è proprio da lì che nasce nel 1964 il Festival Bar, un'idea di Vittorio Salvetti destinata a diventare uno degli appuntamenti musicali più amati dagli italiani. Ma sapete come si decideva il vincitore? In un modo incredibilmente semplice. Si contavano le volte in cui le canzoni venivano scelte nei jukebox dei bar italiani. Pensa un po', più gettoni, più ascolti. E alla fine dell'estate arrivava il verdetto. Insomma, prima delle classifiche di streaming c'era una classifica fatta a colpi di gettone.
0: Eh sì, proprio così.
1: Che bello.
0: E secondo me, se chiediamo a qualche ragazzo cos'è il jukebox, non so, sai, se tutti sono,
1: se lo sanno veramente. Io appena sposata, diciamo così, lo volevo acquistare per portarlo proprio in casa. No, veramente, sono stata a ricerca, poi costava una situazione, detto, vabbè, diamo un viaggio di nozze.
0: Giusto. No, ma sono degli oggetti effettivamente, per chi ha vissuto quell'epoca, che aprono dei ricordi. Io ho in mente, da piccolo mia nonna abitava a Gavorrano e quindi facevo le vacanze al Parco della Finoria, al Parco della Crocina, e là c'era il bar e c'era il jukebox. Si mangiava il gelato il pomeriggio e si ascoltavano le canzoni. Proprio così, bellissimo.
1: Si sperava veramente che tu gettonassi quella giusta, se no vabbè, il prossimo. Un gettone, quanto poteva costare?
0: 100 lire, forse? 50, 100 lire.
1: 50, 100 lire.
0: Io ti parlo forse dei primi anni 80.
1: Sì, tu sei più giovane, quindi anni vabbè, 70, 100 tu e 50 lire.
0: ci sta. Allora, la storia del Festival Bar, raccontata all'intro, raccontato da Eleonora, ma poi ci sono anche tanti altri aneddoti che vedremo dopo. Intanto io vi ricordo invece quali sono stati i primi vincitori del Festival Bar. 1964, il primo anno, vinto da Bobby Solo con Credi a me. Il 1965, Petula Clark, Ciao Ciao, che io non ricordo questa canzone, ti dico la verità,
1: no,
0: nemmeno tu, mi fa piacere allora. E poi nel 1966 il Festival Bar viene vinto da Caterina Caselli con Perdono. Infatti dopo il successo di Nessuno mi può giudicare arriva questa canzone scritta, pensate, da Mogol e Piero Soffici, che racconta una storia d'amore fatta di tradimento, rimorso e poi richiesta di perdono. Ma Perdono non è soltanto una bella canzone, quell'estate diventa un vero e proprio tormentone e Caterina Caselli vince con quel brano il Festival Bar.

0: Abbiamo ascoltato la canzone che ha vinto il Festival Bar del 1966, Caterina Caselli con Perdono.
1: E allora passiamo al 1967, quando Rocky Roberts vinse con Stasera mi butto. Stasera mi butto, scritta da Antonio Amurri e Bruno Canfora, è un'esplosione di ritmo e blues con un sound trascinante che invitava immediatamente a ballare. Come sentiva, si muovevano tutti.
0: E poi come faceva lui? Mi buccio.
1: Stasera mi butto. Stasera mi butto, ma non sei mai buttato. Il brano nasce comunque come sigla del varietà televisivo Sabato Sera, condotto da Mina, e diventa rapidamente uno dei grandi successi di quest'anno, di quell'anno, magari quest'anno. Rocky Roberts conquista il pubblico anche grazie alla sua presenza scenica, al suo modo di ballare e quella voce appunto inconfondibile. Nel 1967 arriva anche la consacrazione e vince il Festival Bar proprio con Stasera mi butto.

0: 80-90 Remix Selection.
1: Metti insieme due decenni leggendari. Aggiungi il sound dei migliori remixer. Il risultato? 70-80 Remix Selection. La tua dose di energia è solo su Radio Diffusione Folk.

0: grande artista Tina Turner, What's Love Got to Do With It, ritrovata con questa voce possente.
1: Mamma mia, che bellezza questa voce.
0: Nel nostro pomeriggio, nel pomeriggio weekend di Radio Diffusione Folonica con Alberto Serpi e con Eleonora Burgassi, e quest'oggi parliamo del Festival Bar, pomeriggio Festival Bar. Allora, hai detto tu prima qualche notizia su questa manifestazione, sì. Abbiamo già detto che la prima edizione

0: 1995 il Festival Bar diventò un gigantesco spettacolo televisivo itinerante. Ogni settimana una piazza diversa, grandi artisti italiani ed internazionali e naturalmente la finalissima che avveniva all'Arena di Verona. La classifica iniziò quindi a tenere conto di elementi come passaggi radiofonici, vendita di dischi, oltre agli altri dati disponibili, anziché basarsi soltanto sul jukebox. La finale divenne indissolubilmente legata all'Arena di Verona, che dal 1975 ospitò la conclusione della manifestazione per gran parte della sua storia.
1: E vi ricordiamo, appunto, abbiamo iniziato dal 64 e siamo arrivati al 68 con il vincitore Adamo che affida una lacrima al vento, questo era il titolo della canzone, mentre nel 1969 vince Lucio Battisti con Acqua Azzurra, Acqua Chiara, bellissima veramente, era l'estate del 1969, Lucio Battisti è pronto a conquistare il grande pubblico con una canzone destinata a diventare uno dei simboli della musica italiana. È Acqua Azzurra e Acqua Chiara, scritta da Battisti insieme a Mogol naturalmente e pubblicata, è pubblicata il 28 marzo di quell'anno. Curiosamente il brano doveva essere inizialmente il lato B del 45 giri, ma Renzo Arbore, dopo averlo ascoltato, convinse Battisti e Mogol a puntare proprio su quella canzone e la scelta si rivelò azzeccatissima. Diventò uno dei grandi tormentoni di quell'estate, arriva al terzo posto del cantagiro e soprattutto conquista il Festival Bar 1969. Un brano solare, romantico, con quel ritmo ancora oggi che profuma di estate e di libertà. È vero, è vero.
0: E allora che facciamo? Lo ascoltiamo?
1: Lo ascoltiamo.
0: Proviamo ad andare a sentire se parte? Eccolo.
1: Eccolo.
0: Lucio Battisti, Acqua Azzurra, Acqua Chiara su Radio Diffusione Follonica Web Radio. Ancora buon sabato e buon weekend da Alberto ed Eleonora.

0: Pomeriggio Weekend è il pomeriggio in cui ripercorriamo la storia del Festival Bar. 1969 vince Lucio Battisti con Acqua Azzurra, Acqua Chiara.
1: E proseguiamo con le vittorie, diciamo, del Festival Bar. È il 1970, siamo arrivati là con Lucio Battisti e Fiori Rosa, Fiori di Pesco. E il grande Battisti è stato lì conosciuto e mai dimenticato. Parlando poi anche del 1971, ci fecero Demis Russo con Wishful Dance. E nel 1972 la Mia Martini vince con Piccolo Uomo, anche questa meravigliosa. Piccolo Uomo, infatti, è un brano che segna la definitiva esplosione della Mimì. La canzone porta la firma di Bruno Lauzo e Michelangelo La Bionda.
0: Anche qua, insomma, grandi artisti, no?
1: Tanta roba. Per il testo

0: perché mentre la musica è di Dario Baldambembo, mi ricordo, è l'amico, era,
1: esatto,
0: lui,
1: era lui, era lui.
0: E racconta il dolore di una donna che non vuole rassegnarsi alla fine di una storia d'amore. E pensate che il brano inizialmente destinato ai Camaleonti rischiava di non diventare il successo che conosciamo. Fu infatti affidato a Mia Martini e la sua interpretazione trasformò Piccolo Uomo in un autentico classico. Nel 1972 la Mimì lo presentò al Festival Bar, conquistando la prima vittoria della manifestazione. Ascoltiamolo.

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: che bello, Emma, io me la sono goduta qua alla nostra arena di Follonica quest'estate, è stata veramente in gamba. Purtroppo su a Milano non ha potuto portare avanti il suo concerto perché un acquazzone tremendo ha colpito proprio il Milano quella sera là. E quindi a questo punto noi che facciamo?
1: Continuiamo ancora con la musica, un'altra canzone, e poi dopo continuiamo a parlare di Festival Bar. Adesso ci muoviamo un po',
0: eccetera eccetera. Vai.
1: Sentiamo i The Bows, a grande successo di quest'estate, intitolato

0: Ed Bauza con questo grande successo dell'estate intitolato Magnetica alle 17.46 su Radio Diffusione Follonica. Le canzoni da ascoltare sono tantissime,
1: ma
0: le dobbiamo correre, forse dobbiamo un po' tagliarle ora piano piano perché ce ne sono veramente tante fino ad arrivare al 2007. Prima di presentare la prossima canzone, sì, vi volevo raccontare un aneddoto sempre sul Festival Bar, ce ne sono diversi. Uno degli episodi più famosi riguarda Gianluca Grignani, che nel 1995, durante l'esibizione di Falco a Metà, non accettò di limitarsi al playback. Cominciò volutamente a cantare fuori tempo, smise di muovere le labbra e a un certo punto si buttò letteralmente tra il pubblico di Ascoli Piceno. Vabbè, lui sempre è stato un personaggio
1: un po' particolare, dai, veramente. Questo bel ragazzo con la sua chitarra,
0: sì,
1: capelli lunghi, cioè bello bello, però è un po', cioè, sì, con il suo carattere. Allora, ritorniamo al 1973 con Mia Martini e Minuetto.
0: Anche che... lei ha fatto il bis 72-73.
1: Che meraviglia, che voce. 1974 arriva lui, Claudio Baglioni con E tu, e poi 1975 Drupi con Due. Gianni Bella vince invece il 1976 con Non si può morire dentro. Siamo nel 76 appunto con il Festival Bar, ci regala una delle canzoni più amate e rappresentative della musica italiana degli anni 70, Non si può morire dentro di Gianni Bella. Il brano è scritto dallo stesso Gianni Bella con la musica di Giancarlo Bigazzi.
0: Anche qua un altro grande mostro sacro.
1: Ma veramente c'è una storia. Una lunga storia, racconta appunto il dolore di un amore finito, purtroppo, ahimè, e di una separazione difficile da accettare. Ma quell'estate è soprattutto un trionfo per Gianni Bella, che vince la 13ª edizione del Festival Bar, conquistando il pubblico con una voce intensa e quel caratteristico falsetto che diventerà uno dei suoi marchi di fabbrica. Il successo enorme, Non si può morire dentro, rimane per dieci settimane, pensate un po', al primo posto nelle hit parade italiana e sarà il secondo singolo più venduto nel 1976, dietro soltanto ad Ancora tu di Lucio Battisti.
2: 1976.

0: piace un po' tagliare queste canzoni.
1: Stavo cantando.
0: Però ce ne sono veramente tantissime da ascoltare. Cerchiamo di fare un concentrato.
1: Sì, stringiamo un po' un concentrato.
0: E noi cantiamo, a microfono spento cantiamo.
1: Cantiamo, veramente.
0: Bellissima questa canzone di Gianni Bella, veramente.
1: Senti là, domani piove, è colpa mia, eh. È colpa mia. No, è domenica, no.
0: Vincitore allora del Festival Bar del 1976.
1: A questo punto ricordiamo che nel 1977 Umberto Tozzi vince con Ti Amo, nel 1978 si presentano le Luni del Sole che vincono con Liu.
0: Nel 1979 carina arriva Alan Sorrenti con Tu sei l'unica donna per me, nel 1980 invece c'è Miguel Bosé con Olympic Games e nel 1981 arriva Donatella Rettore.
1: Il brano è scritto dalla stessa Rettore insieme a Claudio Rego, è un'esplosione di ritmo e ironia, un pezzo travolgente, perfetto per le discoteche dell'epoca, che porta definitivamente Rettore nell'Olimpo della delle protagoniste dell'estate italiana. È proprio con Donatella arriva la sua consacrazione, Rettore vince il Festival Bar del 1981. Dopo aver sfiorato la vittoria l'anno precedente con Cobra, il singolo raggiunge inoltre il terzo posto nella classifica italiana. Un concentrato di energia, trasgressione, divertimento e ancora oggi fa venire voglia di ballare.

0: stiamo facendo veramente un percorso a ritroso.
1: Ma noi
0: ci stiamo divertendo
1: tantissimo, veramente.
0: Donatella Rettore, dicevamo fuori onda, anche lei una grandissima avanti, perché all'epoca fu un grande successo.
1: Era
0: un po' irriverente lei, no?
1: Irriverente, però, detto bene, sì.
0: Però grande successo con queste canzoni, a partire da Donatella, La Mette, Cobra, Doppi Sensi, insomma, però veramente.
1: Che se ne butti in pista adesso, tanto per rimanere, la gente si muove, la canta, noi l'abbiamo cantata fino adesso,
0: esatto.
1: Continuiamo.
0: Spacca, come direbbero
1: spacca,
0: i giovani.
1: Spacca.
0: Oppure
1: spacca
0: aura,
1: ancora.
0: Tu conosci questo termine aura, che è un termine in voga, io, da mio figlio,
1: Okay.
0: Quindi aura nel senso cosa bella, aura si dice.
1: Aura, mi piace. Più che spacca, guarda, userò aura.
0: Aura.
1: Grazie Francesco che ci ha dato questo consiglio, questo suggerimento.
0: Pochi minuti e saranno le 18 quando arriverà l'appuntamento con le notizie flash. Intanto vi facciamo sentire Lady Gaga.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il presidente ucraino Zelensky si è detto pronto ad andare al G20 di Miami, se parteciperà anche il suo omologo russo Putin al vertice dei leader in programma a dicembre. Non si è fatta attendere la replica del Cremlino, che ha rilanciato l'ipotesi di un faccia a faccia tra i due presidenti a Mosca. Don Luigi Ciotti, presidente del gruppo Abele Libera, ha chiesto che Denise Cosco sia seppellita insieme alla sua mamma, la testimone di giustizia Lea Garofalo. Cosco è morta in ospedale dopo essersi lanciata dal balcone della sua abitazione ad Ariccia. Aveva 35 anni, la stessa età della madre quando fu assassinata dall'andrangheta. Un uomo di 40 anni, militare dell'esercito, imputato per lesioni ai danni della ex dopo la lettura del dispositivo di sentenza, si è alzato dal banco degli imputati ed è saltato addosso alla donna, colpendola ripetutamente con un oggetto appuntito. Un carabiniere e un poliziotto sono riusciti a fermare l'uomo, che è stato arrestato in flagranza di reato. Le chiavi di casa dimenticate, il tentativo di entrare da una finestra con la scala, la caduta fatale. È morta molto probabilmente in questo modo una donna a Sette Frati, in provincia di Frosinone. I carabinieri di Sora hanno trovato la 61enne priva di vita davanti alla sua abitazione. Il volley, l'Italia di Ferdinando De Giorgi, torna in campo agli europei di volley maschile dopo il 3-0 alla Svezia all'esordio di Napoli. Secondo appuntamento nella pool A oggi alle 21.05 al Pallapanini di Modena, gli azzurri affrontano la Grecia. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Il meteo. Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, stabile in prevalenza soleggiato, con qualche innocuo annuvolamento in più al mattino sulle pianure a nord del Po. Temperature in lieve aumento, con massime tra 24 e 28 gradi. Al centro, tempo stabile in prevalenza soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in più al mattino su Abruzzo e Basso Lazio. Temperature stazionarie, con massime tra 23 e 27 gradi. Al sud, nubi sparse e schiarite, maggiori addensamenti al pomeriggio su Bassa Calabria ed Est Sicilia, con qualche rovescio. Temperature in calo, con massime tra 26 e 30 gradi.

0: un altro grande successo, i Cock Robin, così
1: mamma
0: si chiamavano.
1: Mia, bei ricordi. Questo è Remember Promise
0: You Made.
1: Esatto. Mamma mia. Beh, sono passati tanti anni, però proprio bella, mi ricorda proprio un bel viaggio. Poi
0: sì?
1: Ti dirò. Sì, un bel viaggio. Allora,
0: siamo entrati nella seconda ora, stiamo viaggiando alla grande, stiamo facendo un salto avanti e indietro nel tempo con la storia e i grandi successi del Festival Bar. Siamo arrivati all'anno
1: 1982, quando il bellissimo Miguel Bosé vinceva il Festival Bar con Bravi Ragazzi. È un brano che era stato scritto da Guido Morra e Maurizio Fabrizio. Parla di giovani inquieti, un po' fragili, un po' disorientati, ma desiderosi di vivere e trovare il proprio posto nel mondo. Un testo malinconico accompagnato da un arrangiamento pop che rende la canzone immediatamente riconoscibile, e il pubblico italiano lo premia subito alla grande con Bravi Ragazzi. Conquista questo Festival Bar 1982, regalando a Miguel Bosé la sua seconda vittoria nella manifestazione dopo quella ottenuta nell'80 con Olympic Game.
0: Come abbiamo
1: mamma
0: visto
1: mia,
0: prima.
1: Sì. Quell'estate il brano arrivò anche al primo posto e arrivava da tutte le parti, l'ascoltavamo. Primo posto nella classifica di vendita a Ferragosto, pensa un po'.
0: Grande,
1: che bravi ragazzi.
0: Grande successo per Miguel Bosé, tra l'altro all'epoca considerato un po' anche un sex symbol, no?
1: Sì, molto carino, mamma mia, ho innamorato.
0: mi ricordo che c'erano veramente ragazze della mia età che quando c'era Miguel Bosé tutte innamorate.
1: Avevo 20 anni, mi piaceva, sì.
0: E poi tra l'altro negli ultimi anni ha fatto anche delle canzoni un po' più impegnate, molto molto belle.
1: Sì.
0: Noi lo riascoltiamo con Bravi Ragazzi.

0: Questa si ballava anche in discoteca, Eli.
1: Non mi accendere i microfoni, io sto cantando. E poi guardo questo faccino, guarda là, a quel sapone. Miguel Bosé, veramente.
0: Con Bravi Ragazzi vince il Festival Bar del 1982. Il 1983 invece viene vinto da Bollicine di Vasco Rossi. Tra l'altro è un momento simbolico quello del 1983, perché Bollicine vinse il Festival Bar nell'anno del ventennale della manifestazione. Era ormai il Festival Bar televisivo, quello che entrava nelle case degli italiani e non soltanto nei bar.
1: E passiamo al 1984, quando la Gianna Nannini si presentava con Fotoromanza. La canzone mescola rock, elettronica e melodia italiana, con un testo ironico che prende in giro i cliché della storia d'amore da fotoromanzo. A firmarla sono Gianna Nannini, Connie Plank e Raffaella Riva. Il successo è immediato, Fotoromanza arriva al numero uno nella classifica italiana e soprattutto conquista il Festival Bar 1984 con la finalissima all'Arena di Verona. E c'è anche una curiosità: il videoclip viene diretto da un nome straordinario del cinema italiano, Michelangelo Antonioni.
0: Come si diceva, niente popò di meno che Michelangelo Antonioni.
1: A cipicchiolina.
0: Arriva la Gianna da Siena.

0: Il pomeriggio weekend di sabato 12 settembre con Alberto e Eleonora è un pomeriggio festival bar.
1: Molto festaiolo, veramente.
0: Abbiamo voluto ripercorrere la storia di questo grande, di questa grande trasmissione televisiva.
1: Mamma mia, ragazzi, torniamo indietro, andiamo avanti e voi gustatevi un buon aperitivo, perché festival nel bar, io direi.
0: Esatto. 1984 vinceva Gianna Nannini con Fotoromanza, mentre nel 1985 arrivavano i Righeira con L'estate sta finendo, perché quando arriva settembre c'è una canzone che sembra quasi comparire puntuale come un vecchio amico, proprio L'estate sta finendo dei Righeira.
1: È stata questa pubblicata nel 1985, come abbiamo detto, è uno dei brani simbolo dell'estate italiana degli anni 80, dietro un ritmo allegro, elettronico e irresistibile. Racconta però una sensazione decisamente malinconica alla fine delle vacanze, dell'estate, degli amori estivi che forse non dureranno, e quella strana consapevolezza che prima o poi bisogna tornare alla vita di tutti i giorni.
0: A scuola, a lavorare.
1: Sì, sì. Il Righeira è il duo formato da Johnson Righeira e Michael Righeira, riuscirono a trasformare questa malinconia in una vera e propria hit da ballare, e proprio nel 1985 il brano diventò un tormentone dell'estate, legandosi indissolubilmente, riesco a dirlo, all'atmosfera del festival bar. Pensare che finisce l'estate e sono triste, e insomma a settembre l'estate sta davvero finendo, ma prima di salutarla definitivamente facciamoci ancora un ultimo giro, un grandissimo tuffo negli anni 80.
0: Eh sì, e allora che facciamo? L'ascoltiamo.
1: Eccolo.
0: L'ascoltiamo.
1: Eccoli,
0: il duo. Il grande successo di Vamos a la Playa, arriva nel 1985 questo grande successo.
1: L'estate sta finendo.

0: Siamo tornati ai giorni nostri con Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore, perché stiamo facendo questa carrellata dal 1964 al 2007 con i vincitori del Festival Barra. Siamo rimasti al 1985, quando vinsero i Righeira con L'estate sta finendo. Nel 1986 vince Tracy Spencer con Run to Me, nel 1987 Spagna con Dance Dance Dance e nel 1988 un'altra accoppiata particolare, Scialpi e Scarlett, bella questa canzone molto, intitolata Pregherei. Nel 1989 invece arriva lui.
1: Eccolo là, Raff con Ti pretendo, è uno dei grandi tormentoni di quell'estate e porta al Festival Bar un mix irresistibile di pop, ritmo e sonorità elettroniche, perfettamente in sintonia con la fine degli anni Ottanta. Il brano racconta una passione intensa, quasi irresistibile, poche parole, un ritornello che entra subito in testa e quel ritmo che sembra fatto apposta per essere cantato a squarciagola sotto il sole. Raff, dopo il successo internazionale di Self Control, dimostra così di essere capace di reinventarsi e di conquistare ancora una volta il pubblico italiano. E Ti pretendo diventa uno dei simboli musicali dell'estate 1989, quella del Festival Bar, delle spiagge affollate, delle casette, cassette, a quei tempi c'erano le cassette,
0: le
1: non le casette, le cassette, le musicassette che con le bic riportavamo a posto, consumate.
0: Dai
1: in
0: una musicassetta e una bic a un ragazzo nato negli anni 2010, che ci fa?
1: Ti pretendo, Raff.
0: Arriva Raff su Radio Diffusione Follonica, la riascoltiamo molto volentieri questa canzone. Tra l'altro tu sei andato anche a vedere
1: sì,
0: i concerti.
1: Sì, ho visto il concerto e ho avuto un attimo se proporlo al concerto o meno, per purtroppo
0: una serie
1: per
0: di
1: interpretazioni.
0: Motivi.

0: 1989 il Festival Bar viene vinto da questa canzone di Raff, bellissima, sempre piacevolissima da riascoltare. Era
1: l'unico
0: pretendo.
1: Diritto che ho. Senti, fammi cantare, dai.
0: Vai.
1: Mi sono divertita tantissimo a vedere il suo concerto, ci ha portato indietro, ci ha portato veramente a ballare, ancora veramente da ascoltare, da vedere.
0: Poi tra l'altro questa canzone l'abbiamo trasmessa in video, quindi ci siamo visti un Raff dannata,
1: sì.
0: Molto giovane, con i capelli lunghi.
1: Con il cappellino, però sempre molto in forma direi, sempre in gamba. A questo punto arriviamo al 1990, quando Francesco Baccini e Ladri di biciclette e Sotto questo sole, cioè Baccini con Ladri di biciclette e Sotto questo sole, vincano il Festival Bar. Siamo infatti nel 1990, l'estate italiana ha trovato la sua colonna sonora, Francesco Baccini e Ladri di biciclette con Sotto questo sole, un titolo che è già un programma. Sole a picco, vacanze, voglia di divertirsi e quella
0: via.
1: Bicicletta che diventa il mezzo ufficiale dell'estate. Il brano è ironico, scanzonato, irresistibile, ha tutto quello che serve per diventare un tormentone, un ritmo allegro o il ritornello che si stampa in testa e soprattutto quella tanta e sana voglia di non prendersi troppo sul serio. Il Festival Bar naturalmente non poteva lasciarsela scappare. Sotto questo sole diventa uno dei brani simbolo di quest'estate. Estate 1990, quando bastavano una bici, quattro amici, una radio accesa per sentirsi immediatamente in vacanza. Quindi dimenticate traffico, code e parcheggi, qui si parte e si pedala.
0: E via! Eccoli, Ladri di biciclette, con Paolo Belli a capo della band e Francesco Baccini. Riascoltiamo molto volentieri questa canzone, è intitolata Sotto questo sole.

0: Beh, questa trasmissione ci ha fatto capire che
1: lasciamo perdere, però noi di estate belle con questi tormentoni,
0: esatto,
1: ce lo siamo goduti,
0: esatto, ci ha fatto capire che i grandi successi che facevano ballare erano anche italiani.
1: Ma certo, assolutamente sì, e ce li rigustiamo e li riballiamo di nuovo veramente per ora sulla sedia. Però io penso che sia una serata mirata e magari la faremo proprio noi con Radio Diffusione Follonica.
0: Sì sì,
1: un bel progetto, eh?
0: Era il 1990, Francesco Baccini e Ladri di Biciclette. Nel 1991 invece Gino Paoli vince con Quattro Amici al Bar. E nel 1992 arriva Luca Carboni con Mare Mare.
1: Mare Mare di Luca Carboni è uno dei grandi inni di quest'estate e diventa subito una presenza immancabile anche al Festival Bar. Un brano che mescola la leggerezza, la malinconia con quella melodia irresistibile e capace di farci venire voglia di far lasciare tutto, scappare via, sì, e non pensare. Il mare in questa canzone non è soltanto una cartolina estiva, è quasi un luogo dell'anima, il posto dove cercare libertà, pace e magari anche un po' di risposte. E così tra spiagge, radio accese, serate del Festival Bar, Mare Mare entra nella colonna sonora dell'estate 1982 e diventa uno dei successi più amati di Luca Carboni. E allora in per qualche minuto lasciamo a terra i pensieri, perché quando parte questa canzone una cosa è sicura: la voglia di mare.
0: Ho comprato anche la moto usata, mantenuta bene, così dicevo,
1: vero?
0: Si metteva sull'autostrada e da Bologna arrivava in riviera
1: verso questo mare,
0: gustarsi il suo mare, come noi ce lo abbiamo qua a Follonica, una bella passeggiata in Via l'Italia e ci rigeneriamo, no?
1: Assolutamente.
0: Arriva, lo sentiamo, Luca Carboni, la canzone è Mare Mare.

0: Mare Mare, Luca Carboni vince il Festival Bar del 1992. Nel 1993 bissa il successo ancora Raff con il Battito Animale. Nel 1994 Umberto Tozzi con Io Muoio di Te. E arriviamo al 1995 quando vincono la manifestazione del Festival Bar gli 883 con Tieni il Tempo. Siamo nel 1995 e l'estate del Festival Bar è nel pieno della sua magia. Piazze gremite, artisti sul palco e migliaia di ragazzi pronti a cantare i tormentoni della stagione. Tra i protagonisti di quell'estate ci sono proprio gli 883 con Tieni il Tempo, uno dei brani più rappresentativi del loro album La Donna, Il Sogno e Il Grande Incubo.
1: E sul palco naturalmente del Festival Bar questa canzone è praticamente una bomba. Parte il ritmo, Max Pezzali prende il microfono e il pubblico non può più fare a meno che seguirlo, perché qui bisogna proprio tenere il tempo. È il sound dell'Italia degli anni 90, amici, motorini, serate d'estate, primi amori e quella voglia di vivere tutto fino in fondo. Ecco perché Tieni il Tempo è perfetta per raccontare il Festival Bar, una canzone semplice, diretta e contagiosa, fatta per essere cantata tutti insieme durante tutta una lunga notte d'estate.

0: Stiamo correndo, perché le vogliamo far ascoltare i più possibili, però sono veramente tante quelle che avevamo scelto.
1: Siamo attentati a questa avventura, cerchiamo di portarla in fondo in maniera veloce perché il tempo scorre veramente.
0: 1995, gli 883 contiene il tempo, il 1996 vince il Festival Bar Eros Ramazzotti con Più bella cosa, e nel 97
1: nel 97 il grande, il bellissimo, il bravissimo, la bella voce di Pino Daniele, Che male c'è. Lui è Pino Daniele, il brano è Che male c'è, una canzone dal sapore mediterraneo, elegante, leggermente malinconico, ma con quella leggerezza che la rende veramente perfetta per l'estate. Pino prende il suo blues, il soul e la tradizione napoletana, la mescola con un pop raffinatissimo, e il risultato, una canzone che sembra fatta per essere ascoltata con il finestrino abbassato mentre fuori scorre il sole, il mare e una bella storia d'estate.
0: Questa è veramente una poesia.
1: Wow, che bella.
0: È proprio che una poesia.
1: Che male c'è a non ascoltarlo.
0: Qui alzate il volume.

0: sono quegli artisti che purtroppo ci lasciano prematuramente. Uno di questi è proprio lui, Pino Daniele. Bellissima questa canzone che vinse nel 1997 il Festival Bar, Che male c'è. Il 1998 lo vince Vasco Rossi con Io no, il 1999 vince Un raggio di sole di Jovanotti, il 2000 si affacciano i Luna Pop, dopo il grande successo di 50 Special vincono con Qualcosa di grande.
1: Arriviamo al 2001 quando Vasco Rossi vince con Ti pretendo e ti porto via. Nel 2002 Ligabue, Tutti vogliono viaggiare in prima. E nel 2003 Eros Ramazzotti vince con Un'emozione per sempre. Nel 2004 Zucchero con il grande Babomba. La possiamo fare ascoltare, ma andiamo avanti con Neck. Nel 2005 Lascia che io sia una grande, nelle grandi piazze il palco itinerante, il pubblico giovanissimo e soprattutto le canzoni che diventavano la colonna sonora delle vacanze. Tra i protagonisti di questa stagione c'è Neck, un brano che ancora oggi appena parte fa scattare il ritornello. Lascia che io sia. Neck porta sul palco del Festival Bar tutta la sua energia, chitarre, batteria, una voce inconfondibile e quel pop rock che lo porta e lo ha trasformato in uno dei protagonisti più amati della musica italiana. Lascia che io sia è uno dei grandi successi dell'estate 2005 e accompagna proprio questa serata targata Festival Bar, quando bastava accendere la televisione o ascoltare la radio per ritrovarsi immersi in un'atmosfera dell'estate e pensare e pensate a quelle immagini. Neck sul palco, migliaia di persone davanti a lui, il pubblico che canta il ritornello e l'estate italiana tutta intorno.
0: Arriva Neck, vincitore del Festival Bar del 2005. La canzone è Lascia che io sia.

0: Oggi abbiamo dedicato un pomeriggio, il pomeriggio di sabato 12 settembre, al Festival Bar, pomeriggio Festival Bar.
1: Una grande maratona, io sono sudata.
0: Nonostante ci sia l'aria condizionata, comincia
1: a far entrare
0: caldo.
1: Tutto, perché è veramente una bella storia questa del Festival Bar.
0: Era bella succosa la trasmissione. Allora, 2005 vince NEC con Lascia che io sia, 2006 vince Ligabue con Happy Hour e arriviamo, ahi noi, all'ultima vittoria, quella del 2007. Pensate, dopo 43 anni di storia, il Festival Bar chiuse la sua avventura con la vittoria dei Negro Amaro.
1: Il Negro Amaro vincono infatti con Parlami d'amore, un brano, una canzone intensa, romantica e allo stesso tempo energica, con quella voce inconfondibile di Giuliano Sangiorgi, che riesce a trasformare una dichiarazione d'amore in un vero e proprio inno da cantare tutti insieme. Il pezzo è contenuto nell'album La Finestra e diventa uno dei grandi successi dell'estate 2007, e proprio il Festival Bar contribuisce a rendere ancora più forte il legame tra la canzone e quella stagione. Palco, pubblico, televisione e migliaia di ragazzi pronti a cantare ogni parola. È il rock dei Negro Amaro che incontra l'atmosfera estiva del Festival Bar. Chitarre, emozioni e un ritornello impossibile da dimenticare. Parlami d'amore, Negro Amaro, 2007.
0: Dopo 43 anni di storia, abbiamo detto, si conclude purtroppo amaramente questa trasmissione televisiva. Diciamo, per noi che siamo un po' più grandicelli, è stato un po' un abbandono triste, no?
1: Triste,
0: perché comunque sì, ci sono altre kermesse musicali che accompagnano l'estate, ma il Festival Bar aveva un sapore diverso.
1: Si sentiva l'estate.
0: Non
1: iniziava.
0: Voglio essere nostalgico,
1: no,
0: e triste, però aveva,
1: un po' lo so,
0: aveva proprio un sapore diverso. Li vogliamo celebrare con questa canzone, Negro Amaro e Parlami d'amore.

0: E con il Negro Amaro siamo arrivati a conclusione di questo nostro...
1: Mamma mia, che bellezza, questi ricordi, perché il Festival Bar veramente era all'estate, insieme anche, parlavamo prima, a Giochi Senza Frontiere, ve lo ricordate, anche magari alcuni ascoltatori lo ricorderanno, era in Eurovisione, esatto. E c'era una sigla,
0: c'era
1: particolare,
0: la sigla dell'Eurovisione,
1: la sigla allegra, dava felicità, veramente, era l'estate, era l'estate, la vacanza.
0: Sì. Tra l'altro io mi ricordo che da bambino... La sera che c'era Giochi Senza Frontiere non si usciva tutti a guardare la televisione, confermi anche tu,
1: sì,
0: Massimo,
1: sì,
0: vero?
1: Sì, sì.
0: Era proprio così. Vabbè, sono dei ricordi indelebili che ci portiamo
1: fanno
0: dietro,
1: storia,
0: sempre
1: fanno
0: con
1: storia
0: molto,
1: nelle nostre
0: sempre
1: estate,
0: con molto
1: nelle
0: piacere
1: nostre estate.
0: Bene, abbiamo fatto veramente questa storia del Festival Bar in questo pomeriggio di sabato 12 settembre con Alberto e con Eleonora. Ancora qualche minuto per ascoltare qualche canzone, un jingle sul programma relativo all'associazione di Follonica, una canzone e poi dopo arriveranno i saluti.
1: Ok.
2: RDF presenta Follonica On Air, viaggio nel mondo delle associazioni cittadine, con Stefano Donnini e Michele Nannini. In onda il giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21 su Radio Diffusione Follonica.

0: visto che abbiamo ballato prima con le canzoni italiane, abbiamo chiuso con un po' di ritmo internazionale.
1: Ma
0: questo
1: come
0: nostro
1: siamo
0: pomeriggio.
1: Stati belli, proprio io sono stata benissimo. Spero che anche i nostri radioascoltatori abbiano vissuto questa storia, questa bellissima puntata, la possiamo dire, del Festival Bar, perché come ascoltavamo, come passavamo l'estate noi, e naturalmente col Festival Canoro, che è durato tantissimi anni, ricordiamo 1964, e si è concluso
0: nel 2007,
1: quindi vabbè,
0: siamo davvero al termine. Pochi minuti e saranno le 19, arriveranno le notizie. Noi ci sentiamo domani mattina alle 10 con Mario, e con te ci sentiamo prossimamente.
1: Buon sabato a tutti e divertitevi,
0: visto che è sabato sera.
1: È sabato sera.
0: L'ultima canzone è quella di Bob Sinclair con Keja. Ciao e buona serata.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Da Francesca Balestrieri è stata sequestrata la casa ad Ariccia dove viveva Denise Cosco, la figlia di Lea Garofalo, la testimone di giustizia che pagò con la vita la scelta di ribellarsi all'andrangheta. Ieri nell'abitazione il PM e i carabinieri hanno effettuato un sopralluogo ed è stato trovato un secondo cellulare che insieme al telefono già sequestrato ora verrà analizzato. Stavo andando al funerale della madre seguendo il carro funebre quando un masso si è staccato dalla parete rocciosa e ha sfondato il tetto della sua auto uccidendola. La tragedia è avvenuta intorno alle 13.30 sulla strada regionale 521 tra Morro Reatino e Leonessa in provincia di Rieti. Zelensky si è detto pronto a incontrare Putin a margine del G20 di Miami, ma Mosca frena. Se desidera realmente incontrare Putin può recarsi a Mosca. Intanto proseguono gli attacchi tra Russia e Ucraina. 10 regioni ucraine sono state colpite nella notte e nella mattinata, almeno 3 le vittime. Dopo giorni segnati da un'atmosfera decisamente dinamica, il quadro meteorologico sul bacino del Mediterraneo si appresta a cambiare ulteriormente. La pressione atmosferica è nuovamente in aumento grazie al ritorno dell'anticiclone delle Azzorre, pronto a ripristinare condizioni di generale stabilità. La Formula 1, Lando Norris conquista la pole del GP Spagna 2026, la prima storica su questo nuovo tracciato del Mondiale di Formula 1. Il campione del mondo precede Kimi Antonelli e di appena 11 millesimi, poi Verstappen e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Il GP di Spagna domani alle 15. Per ora è tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Ancora ben trovati da Firenze Smart, in studio Mauro Ciutini. Apriamo con la 1 in direzione Bologna. Il traffico è rallentato tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico. Sempre sulla variante direzione Bologna c'è un veicolo fermo in galleria tra Aglio e Firenzuola. Passiamo adesso alla 12 direzione Rosignano, c'è un veicolo fermo tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo. Sulla Firenze Pisa-Livorno si raccomanda la prudenza, personale su strada tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina, lavori in entrambe le direzioni. In chiusura per i treni, ricordo il guasto tecnico a un passaggio a livello tra Montecatini e Borgo Abbugiano sulla linea Firenze-Viareggio. Inoltre, per questo fine settimana, la circolazione sulla linea Pisa-Roma subisce modifiche per i lavori di potenziamento tra Grosseto e Orbetello. Per ora è tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio, a dopo.

dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos

0: Il sole cala, l'ora dell'aperitivo si accende.
1: Stacca la spina e lasciati trasportare dai ritmi di Soulful House.
0: La colonna sonora perfetta per il tuo aperitivo.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il presidente ucraino Zelensky si è detto pronto ad andare al G20 di Miami, se parteciperà anche il suo omologo russo Putin al vertice dei leader in programma a dicembre. Intanto lo zar ha avvertito i paesi occidentali che qualsiasi dispiegamento di truppe europee in Ucraina equivarrebbe a una guerra contro Mosca. La camera ardente per Emma Bonino, scomparsa ieri a 78 anni, sarà allestita presso la Promoteca in Campidoglio e sarà aperta al pubblico domani dalle 12 alle 19 e lunedì dalle 10 alle 19, martedì alle 12.30 le esequie di Stato in forma laica. È stata sequestrata la casa ad Ariccia dove viveva Denise Cosco, figlia di Lea Garofalo, la testimone di giustizia uccisa dopo essersi ribellata all'andrangheta. Ieri nell'abitazione il PM e i carabinieri hanno effettuato un sopralluogo. È stato trovato un secondo cellulare che insieme al telefono già sequestrato verrà ora analizzato. La CGIL e oltre 100 associazioni lanciano una grande manifestazione nazionale per sabato 17 ottobre a Roma. La decisione è stata assunta dall'Assemblea della Via Maestra, che rilancia la necessità di un nuovo protagonismo sociale per la difesa e la piena attuazione della Carta Costituzionale. Lo sport, la Formula 1, Lando Norris conquista la pole del GP di Spagna, il campione del mondo, precede Kimi Antonelli, poi Verstappen e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Per la pallavolo, questa sera alle 21 verrà disputato al Palapanini di Modena il match tra Italia e Grecia, valido per la seconda giornata della fase a gironi degli europei di volley maschile. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
2: Il meteo. Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, stabile in prevalenza soleggiato con qualche innocuo annuvolamento in più al mattino sulle pianure a nord del Po. Temperature in lieve aumento con massime tra 24 e 28 gradi. Al centro, tempo stabile in prevalenza soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in più al mattino su Abruzzo e Basso Lazio. Temperature stazionarie con massime tra 23 e 27 gradi. Al sud, nubi sparse e schiarite, maggiori addensamenti al pomeriggio su Bassa Calabria ed Est Sicilia con qualche rovescio. Temperature in calo con massime tra 26 e 30 gradi.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il presidente ucraino Zelensky si è detto pronto ad andare al G20 di Miami, se parteciperà anche il suo omologo russo Putin al vertice dei leader in programma a dicembre. Intanto lo zar ha avvertito i paesi occidentali che qualsiasi dispiegamento di truppe europee in Ucraina equivarrebbe a una guerra contro Mosca. La camera ardente per Emma Bonino, scomparsa ieri a 78 anni, sarà allestita presso la Promoteca in Campidoglio e sarà aperta al pubblico domani dalle 12 alle 19 e lunedì dalle 10 alle 19, martedì alle 12.30 le esequie di Stato in forma laica. È stata sequestrata la casa ad Ariccia dove viveva Denise Cosco, figlia di Lea Garofalo, la testimone di giustizia uccisa dopo essersi ribellata all'andrangheta. Ieri nell'abitazione il PM e i carabinieri hanno effettuato un sopralluogo. È stato trovato un secondo cellulare che insieme al telefono già sequestrato verrà ora analizzato. La CGIL e oltre 100 associazioni lanciano una grande manifestazione nazionale per sabato 17 ottobre a Roma. La decisione è stata assunta dall'Assemblea della Via Maestra, che rilancia la necessità di un nuovo protagonismo sociale per la difesa e la piena attuazione della Carta Costituzionale. Lo sport, la Formula 1, Lando Norris conquista la pole del GP di Spagna, il campione del mondo, precede Kimi Antonelli, poi Verstappen e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Per la pallavolo, questa sera alle 21 verrà disputato al Palapanini di Modena il match tra Italia e Grecia, valido per la seconda giornata della fase a gironi degli europei di volley maschile. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
2: Il meteo. Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, stabile in prevalenza soleggiato con qualche innocuo annuvolamento in più al mattino sulle pianure a nord del Po. Temperature in lieve aumento con massime tra 24 e 28 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in più al mattino su Abruzzo e Basso Lazio. Temperature stazionarie con massime tra 23 e 27 gradi. Al sud nubi sparse e schiarite, maggiori addensamenti al pomeriggio su Bassa Calabria ed Est Sicilia con qualche rovescio. Temperature in calo con massime tra 26 e 30 gradi.

0: Speaker Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine, curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine, in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: della giornata.
1: House elegante, anima soul, attitudine metropolitana.
0: Soulful House è il tuo appuntamento quotidiano con la musica che fa la differenza.
1: Dalle 19.30 alle 21, ogni giorno su Radio.

Ma quante crisi non sono ombelico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Sono cresciuto carnivoro ed ora quel male è diventato un virus. Sto parlando con Dio, alza quella cassa dalla tesi, dal lavoro che ti porti in giro.

0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
2: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il presidente ucraino Zelensky si è detto pronto ad andare al G20 di Miami, se parteciperà anche il suo omologo russo Putin al vertice dei leader in programma a dicembre. Intanto lo zar ha avvertito i paesi occidentali che qualsiasi dispiegamento di truppe europee in Ucraina equivarrebbe a una guerra contro Mosca. La camera ardente per Emma Bonino, scomparsa ieri a 78 anni, sarà allestita presso la Promoteca in Campidoglio e sarà aperta al pubblico domani dalle 12 alle 19 e lunedì dalle 10 alle 19, martedì alle 12.30 le esequie di Stato in forma laica. È stata sequestrata la casa ad Ariccia dove viveva Denise Cosco, figlia di Lea Garofalo, la testimone di giustizia uccisa dopo essersi ribellata all'andrangheta. Ieri nell'abitazione il PM e i carabinieri hanno effettuato un sopralluogo. È stato trovato un secondo cellulare che insieme al telefono già sequestrato verrà ora analizzato. La CGIL e oltre 100 associazioni lanciano una grande manifestazione nazionale per sabato 17 ottobre a Roma. La decisione è stata assunta dall'Assemblea della Via Maestra, che rilancia la necessità di un nuovo protagonismo sociale per la difesa e la piena attuazione della Carta Costituzionale. Lo sport, la Formula 1, Lando Norris conquista la pole del GP di Spagna, il campione del mondo, precede Kimi Antonelli, poi Verstappen e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Per la pallavolo, questa sera alle 21 verrà disputato al Palapanini di Modena il match tra Italia e Grecia, valido per la seconda giornata della fase a gironi degli europei di volley maschile. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
2: Il meteo. Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, stabile in prevalenza soleggiato con qualche innocuo annuvolamento in più al mattino sulle pianure a nord del Po. Temperature in lieve aumento con massime tra 24 e 28 gradi. Al centro, tempo stabile in prevalenza soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in più al mattino su Abruzzo e Basso Lazio. Temperature stazionarie con massime tra 23 e 27 gradi. Al sud, nubi sparse e schiarite, maggiori addensamenti al pomeriggio su Bassa Calabria ed Est Sicilia con qualche rovescio. Temperature in calo con massime tra 26 e 30 gradi.

0: Dettagli sonori raffinati, ritmiche calde, carattere puro.
1: Entra nel mood di Soulful House ogni giorno dalle 19.30 alle 21.
0: L'energia giusta per iniziare la serata.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

Se non lascio futuro, sono passato per niente. Quartiere sono assente, ma la mia anima è presente. Serve una magia così la polizia non sente. C'è sempre una zia che se non chiamo zia si offende. Non avevamo nulla, ma nulla è meglio di niente. Se piove sulla quercia non è un salice piangente. Avevo tutte le ragioni per finire delinquente. E quando non fai certe storie finisce che te le inventi. Sempre con la TV più grande della libreria. A casa mia un via vai, nessuno ha detto vai via. Siamo cresciuti senza padri, ma cosa vuoi che sia la differenza tra me e te?

0: Sono le 22 e 14 minuti.
1: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi ogni giorno fa la differenza.
2: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
1: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
2: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: la tua serata cambia ritmo.
1: Dalle 21 alle 23, la macchina del tempo della dance si accende su Radio Diffusione Follonica.
0: 70 80 90 Remix Selection.
1: I ricordi più belli, i remix più forti.
0: Non ascoltarlo e basta, ballalo con noi.
1: Alza il volume,

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il presidente ucraino Zelensky si è detto pronto ad andare al G20 di Miami, se parteciperà anche il suo omologo russo Putin al vertice dei leader in programma a dicembre. Intanto lo zar ha avvertito i paesi occidentali che qualsiasi dispiegamento di truppe europee in Ucraina equivarrebbe a una guerra contro Mosca. La camera ardente per Emma Bonino, scomparsa ieri a 78 anni, sarà allestita presso la Promoteca in Campidoglio e sarà aperta al pubblico domani dalle 12 alle 19 e lunedì dalle 10 alle 19, martedì alle 12.30 le esequie di Stato in forma laica. È stata sequestrata la casa ad Ariccia dove viveva Denise Cosco, figlia di Lea Garofalo, la testimone di giustizia uccisa dopo essersi ribellata all'andrangheta. Ieri nell'abitazione il PM e i carabinieri hanno effettuato un sopralluogo. È stato trovato un secondo cellulare che insieme al telefono già sequestrato verrà ora analizzato. La CGIL e oltre 100 associazioni lanciano una grande manifestazione nazionale per sabato 17 ottobre a Roma. La decisione è stata assunta dall'Assemblea della Via Maestra, che rilancia la necessità di un nuovo protagonismo sociale per la difesa e la piena attuazione della Carta Costituzionale. Lo sport, la Formula 1, Lando Norris conquista la pole del GP di Spagna, il campione del mondo, precede Kimi Antonelli, poi Verstappen e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Per la pallavolo, questa sera alle 21 verrà disputato al Palapanini di Modena il match tra Italia e Grecia, valido per la seconda giornata della fase a gironi degli europei di volley maschile. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
0: You're listening to Sonori in the Club Radio Show, mixed by DJ

0: il meteo.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, stabile in prevalenza soleggiato con qualche innocuo annuvolamento in più al mattino sulle pianure a nord del Po. Temperature in lieve aumento con massime tra 24 e 28 gradi. Al centro, tempo stabile in prevalenza soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in più al mattino su Abruzzo e Basso Lazio. Temperature stazionarie con massime tra 23 e 27 gradi. Al sud nubi sparse e schiarite, maggiori addensamenti al pomeriggio su Bassa Calabria ed Est Sicilia con qualche rovescio. Temperature in calo con massime tra 26 e 30 gradi.

0: È mezzanotte e 10 minuti.
1: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
2: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
1: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
2: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: i tre decenni che hanno fatto la storia della dance, riaccesi in una nuova dimensione.
1: Le hit più amate degli anni 70, 80 e 90, rielaborate e remixate.
0: Questo è 70, 80, 90 Remix Selection.
1: Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21 alle 23, su Radio Diffusione Follonica.

Sei proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito,

0: slot machine.
1: Speaker slot machine, curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine, in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.
2: Want to

0: mani in alto e volume al massimo.
1: L'era d'oro della dance incontra il sound del futuro.
0: 70-80-90 Remix Selection.
1: Due ore di pura carica, remix esclusivi e i beat che hanno segnato un'epoca.
0: Su Radio Diffusione Follonica, il martedì, venerdì e domenica, dalle 21 alle 23.
1: Alza il volume e balla con noi.

0: Il sole cala, l'ora dell'aperitivo si accende.
1: Stacca la spina e lasciati trasportare dai ritmi di Soulful House.
0: La colonna sonora perfetta per il tuo aperitivo.
1: Alzate il volume, ogni giorno dalle 19.30 alle 21 su Radio Diffusione Follonica.

0: lascia fuori il rumore della giornata.
1: House elegante, anima soul, attitudine metropolitana.
0: Soulful House è il tuo appuntamento quotidiano con la musica che fa la differenza.
1: Dalle 19.30 alle 21, ogni giorno su Radio Diffusione Follonica.
0: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: è 1:54.
1: Dettagli sonori raffinati, ritmiche calde, carattere puro.
2: Entra nel mood di Soulful House ogni giorno dalle 19:30 alle 21.
1: L'energia giusta per iniziare la serata.
2: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: scienziato uffa.
1: No, ma parlo io, uffa lo dico io. Ma poi quando ci sono le partite non mi guardi mai.
2: È normale, ma tu non mi fai sentire nazione, non mi fai mettere una scopuna.
1: Ma come si può? Io non riesco a parlare con te, non riesco ad avere la soddisfazione. Prima di tutto, quando non sono due rose, sono sette rose. Ho ricevuto un sacco di attenzione da corteggiatori.
2: Corteggiamento,
1: mi manca il corteggiamento.
2: Ma guarda corteggiamento, tu devi stare tranquilla.
1: No, non riesco.
2: Devi calmare, rilassa, fammi un bel respiro.
1: Non riesco.
2: Vieni qui.